0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

si fa tardi, si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza. Fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media Production.

0: in collaborazione con il meteo.it. ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6: Amen.
5: O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Alleluia.
6: Alleluia.
5: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore.
0: Risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua.
0: Riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua.
0: Riposino in pace. Amen. Signore pietà.
3: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
3: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
4: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
0: Madre Purissima,
4: prega per noi.
0: Madre Castissima,
4: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
4: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
4: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
4: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
4: prega per noi.
0: Vergine Potente,
4: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
4: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
4: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
4: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
4: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
4: prega per noi.
0: Rosa mistica,
4: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
4: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
4: prega per noi.
0: Porta del cielo,
4: prega per noi.
0: Stella del mattino,
4: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
4: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
4: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
0: Regina del rosario,
4: prega per noi. per noi.
0: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
0: Regina della pace,
4: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
4: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
4: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni, ma tra USA e Iran è di nuovo scontro su Hormuz. Il tycoon su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili, sono finiti in mare. La cronaca italiana: una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti, intervenuti nell'abitazione in via Cristoforo Colombo, hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e, nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio. Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, a Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. È quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate. Migliora Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rossoblu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico. Come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate e potrebbe imprimere un'accelerazione sui tempi per avere un quadro più dettagliato del destino dello stabilimento. Lo sport: ora la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e Ek. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, grazie ad Andrea in vostra compagnia. Si va ad incominciare anche quest'oggi, appuntamento importante con il nostro Morning Show. Ben ritrovati tutti coloro che sono ben in sintonia con Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927. Allora, oggi è mercoledì 19 di agosto 2026, ovviamente, 231esimo giorno dell'anno, siamo nella 34esima settimana. La Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. Il sole è sorto alle 6.23, tramonta alle 20.05. La luna è crescente ed è illuminata al 30.4% della giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Siamo subito al proverbio di oggi. È molto interessante. A cavallo d'altri non si dice zoppo. Rifacendosi in qualche modo alla parabola cristiana della pagliuzza e della trave, perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? Il proverbio mette in guardia dal criticare i difetti degli altri quando sarebbe più produttivo concentrarsi per risolvere i propri. In aggiunta, può rappresentare un invito a non esprimere giudizi severi nei confronti di cose o di persone care alla persona a cui vengono rivelati, poiché potrebbero ferirla, soprattutto quando tali pareri fossero legati a una condizione che costituisca essa stessa una mortificazione per chi la vive e prescinda dalla sua volontà. Capito? A cavallo d'altri non si dice zoppo. Sono le 7:11 minuti, primi 35 secondi, rimanete con noi e partiamo con il primo brano di oggi.

0: Sono le 7:15.
1: Sveglia, sveglia, sveglia, anche perché ora abbiamo i fatti del giorno nella storia. Andiamo a vedere cosa è successo di importante il 19 di agosto. Il 19 agosto del 14, ma non 1000, cioè avevo 14.0014, muore quasi 77enne Annola, il primo imperatore romano Augusto, Gaio Giulio Cesare Augusto, noto anche come Ottaviano, ed era figlio adottivo di Giulio Cesare. In questo giorno del 1860, grazie all'appoggio di piroscafi, Torino e Franklin attraversato lo stretto di Messina, il condottiero Giuseppe Garibaldi riesce a sbarcare a Melito, Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. 1887, a Cluny, il chimico inventore russo Dmitri Mendeleev effettua un'ascesa in solitario con un pallone aerostatico fino a 3.500 metri di altezza per osservare più da vicino l'eclisse. 1934, il 95,7% dei tedeschi aventi diritto al voto si reca alle urne e conferma con l'88,1% delle preferenze la creazione della carica di Führer, con cui Adolf Hitler ha unificato e avvocato a sé le cariche di capo di Stato e del governo. 1948, si apre a Venezia la nona edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica. 1953, prende il via l'operazione Ajax, organizzata dai servizi segreti statunitensi e britannici per rovesciare il governo iraniano di Mohammad Mossadegh, che ha di recente nazionalizzato l'industria petrolifera. 1954, a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, muore all'età di 73 anni lo statista Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio ad interim e successivamente al governo nella prima legislatura della Repubblica Italiana. 1960, dal cosmodromo di Baikonur, l'Unione Sovietica lancia nello spazio lo Sputnik 5 con la capsula Vostok. A bordo ci sono due cani, 40 ratti, due topi, che atterreranno tutti ancora in vita il giorno successivo dopo essere stati in orbita intorno alla Terra. 1960, il 46enne economista bresciano Guido Carli viene nominato governatore della Banca d'Italia. 1964, da Cape Canaveral gli Stati Uniti lanciano un razzo Delta con cui mettono in orbita il satellite per le telecomunicazioni Syncom 3. 1967, mentre in Italia il primo posto nella classifica di vendita dei singoli viene conquistato da Albano con Nel Sole, nella classifica americana Hot 100 di Billboard la vetta diventa del nuovo singolo di Beatles All You Need Is Love. 1968, in anticipo sull'uscita statunitense prevista per il 26 di agosto e su quella britannica programmata per il giorno 30, i Beatles pubblicano in anteprima mondiale in Italia Hey Jude, il primo singolo inciso con la propria etichetta discografica Apple. 1973, durante un tentativo di rapina a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese, viene ucciso l'ingegnere romano Maurizio Perinetti di 34

0: la notte. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: E voi muovetevi perché sono già le 7.22, andiamo subito con la seconda parte della storia del 19 di agosto e torniamo al 19 d'agosto del 1974 in Grecia, un'ondata di risentimento anti-americano. Sembra certo che gli Stati Uniti dovranno provvedere alla chiusura delle proprie basi militari nel paese. 1975, il governo decide l'intervento del genio ferroviario per fronteggiare la crisi causata dagli scioperi dei ferrovieri. 1976, in questo giorno un'eccezionale ondata di maltempo colpisce Marche ed Emilia-Romagna con violentissime piogge. Scusa che guardo l'anno, 1976, ok. Una frana blocca il traffico sulla corsia sud dell'automare nei pressi di Cattolica. Altre frane causano gravi disagi e a Pesaro, sotto una di queste, viene ritrovata senza vita una donna. 1977, a Los Angeles si spegne Gaucho Marx, l'attore considerato uno dei maggiori talenti comici americani del 1900. Julius Henry Marx era nato a New York 86 anni prima. 1978, Vittorio Emanuele di Savoia viene arrestato all'isola di Cavallo in Corsica per porto abusivo di armi e per il ferimento di un turista tedesco. 1979, dopo una permanenza record di 175 giorni nell'orbita terrestre, rientrano sulla Terra a bordo della Soyuz 34 gli astronauti sovietici Vladimir Liakhov e Valery Ryumin, atterrando nella steppa del Kazakistan. 1979, la magistratura italiana avvia le pratiche per la richiesta di estradizione del leader di autonomia Franco Piperno, arrestato a Parigi. 1980, finisce tra le fiamme l'atterraggio di fortuna all'aeroporto di Riyadh di un velivolo delle linee aeree saudite. Grave il bilancio, con 301 morti. 1991, a sorpresa, il presidente dell'Unione Sovietica Gorbaciov viene rimosso dalla massima carica del paese bloccato in Crimea per impedirgli la partecipazione alla ratifica del trattato di rinnovo delle basi federative dell'Unione Sovietica, un tentativo di colpo di Stato da parte dei conservatori sovietici. 1993, fiori d'arancio per l'attrice Kim Basinger, che sposa il collega Alec Baldwin. La cerimonia si tiene alle 20 su una spiaggia di East Hampton, dove i due attori pronunciano il fatidico sì all'interno di un cerchio di torce e sotto il lancio di petali di rosa. 1995, dopo una lunga assenza, torna sul ring il pugile Mike Tyson, risolve l'incontro con lo sfidante Peter McNeely, tenutosi alla MGM Grand di Las Vegas in 89 secondi. Nel 2008 viene pubblicato l'album The Fame, disco di debutto della cantante Lady Gaga, al secolo Stephanie Joanne Angelina Germanotta, di origini siciliane. Sarà uno dei lavori più premiati del periodo. Nel 2010 a Giacarta entrano in servizio carrozze dei treni riservati alle donne. L'intento del governo indonesiano è tutelare le donne dalle molestie sessuali sui mezzi pubblici. Nel 2011 un gruppo di sommozzatori scopre il relitto di una nave da guerra svedese che si ritiene essere Mars, l'imbarcazione a capo della flotta di Eric XIV, re Eric. La nave affondò nel Mar Baltico nel 1564. Nel 2013, in seguito all'eruzione iniziata il giorno prima, il pennacchio del vulcano Sakuraima nel sud del Giappone raggiunge l'altitudine di 5.000 metri, oscurando il cielo e coprendo di cenere la città di Kagoshima, e la sua 500ª eruzione dall'inizio dell'anno. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 19 di agosto, e noi continuiamo in musica.

E allora andiamo subito a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Buon compleanno se oggi è il 19 di agosto, il giorno in cui siete nati. Bene, allora andiamo anche a ricordare che sono nati oggi Lodovico Guicciardini, storico, Orville Wright, ingegnere e inventore dell'aeroplano con il fratello Wilbur, Gabriel Coco Chanel, stilista di moda, Gianfranco D'Angelo, attore, lo ricordiamo nel Drive-In, Ian Gillan, cantante dei Deep Purple, Bill Clinton, politico, 42esimo presidente degli Stati Uniti, John Deacon, bassista dei Queen, Nanni Moretti, attore e regista, Peter Gallagher, attore, lo ricordiamo in Sesso e Bugie, Videotapes, American Beauty, O.C., Francesca Comencini, regista, Joy Tempest, cantante solista degli Europe, The Final Countdown, Giorgio Vanni, cantante, Guido Guidi, meteorologo, militare, personaggio TV, Matthew Perry, attore di Friends, lo ricorderemo, ci ha lasciati purtroppo nel 2023, Mirko Casadei, musicista e cantante, Marco Materazzi, calciatore, allenatore, campione del mondo del 2006, Sebastian Tortelli, pilota 2 volte campione del mondo di motocross, Andrea Coppolino, ginnasta oro europeo, Ilenia Baccaro, conduttrice radiofonica, Sara Curtis, nuotatrice, beh insomma l'abbiamo rivista proprio in questi giorni, grande campionessa nei 50, dorso soprattutto. Bene. Direi che li abbiamo ricordati tutti, auguri, auguri, auguri, auguri, 7:31, continuiamo, questo è il Morning Show.

Siamo arrivati al nostro appuntamento dell'oroscopo e allora, mentre voi terminate di fare la colazione oppure incominciate a correre via perché dovete fare delle cose oppure non fate proprio niente ma rimanete all'ascolto, andiamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete, mercoledì spumeggiante ed energico, l'ingresso della luna in acquario accende il settore della vita sociale, delle amicizie e dei progetti a lungo termine, giornata ideale per organizzare un'uscita di gruppo, condividere un'idea brillante con persone fidate e vivere l'amore con grande senso di complicità e libertà. Toro, con la luna nel decimo campo dell'acquario, questo mercoledì vi chiede un pizzico di pazienza nella gestione dei dettagli lavorativi o delle dinamiche di gruppo. Non avere fretta di definire ogni cosa, prendete tempo, sfruttate la vostra innata stabilità per gestire con lucidità ogni piccolo cambio di programma. Gemelli. Mercoledì fantastico per i gemelli, lo splendido trigono della luna dall'acquario si sposa a meraviglia con il vostro spirito curioso e brillante, giornata ideale per pianificare un viaggio, dedicarvi a nuove letture, stringere contatti preziosi. In amore c'è grande intesa di sguardi e tanta voglia di scherzare. Cancro, una giornata molto intuitiva e introspettiva, la luna nel suo ottavo campo vi aiuta a fare chiarezza su questioni pratiche, finanziarie o personali rimaste in sospeso. Lavorate con calma dietro le quinte. In serata ritroverete una profonda serenità e una bellissima complicità con chi vi sta vicino. Leone, con il sole nel vostro segno, continuate ad essere la stella indiscussa del cielo di agosto. L'opposizione della luna in acquario vi invita tuttavia a dosare l'orgoglio, ad ascoltare con attenzione le idee di chi avete di fronte, accogliete i suggerimenti degli altri, si riveleranno la chiave per rendere perfetti i vostri progetti. Infine Vergine, per questa prima parte naturalmente, mercoledì concreto, ordinato, molto rilassante. La luna nel vostro sesto campo vi spinge a riprendere in mano i vostri ritmi quotidiani con serenità, senza ansia da prestazione. Dedicatevi alla cura della persona, all'organizzazione della vostra agenda e a qualche attività all'aria aperta per rigenerare mente e spirito. E questa è la prima parte dell'oroscopo, fra poco gli altri sei segni zodiacali. Non perdeteveli assolutamente. Nel frattempo sorseggiatevi ancora quel buon caffè. Fate colazione insieme a noi, come al solito il Morning Show, che continua in compagnia di Graziano D'Andrea.

Siete pronti per la seconda tranche del nostro oroscopo di oggi, di questo 19 di agosto? Andiamo subito con la bilancia. Amici della bilancia, mercoledì splendido, ricchissimo di fascino per voi. Lo splendido trigono della luna dall'acquario accende la vostra creatività, la voglia di divertirvi e un carisma naturale unico. Giornata ottima per vivere l'amore con passione, concedervi un piccolo sfizio speciale e stringere nuove amicizie. Scorpione, la luna nel vostro quarto campo dall'acquario vi invita a dedicare questo mercoledì al benessere della casa e alla tranquillità degli affetti familiari. Non sovraccaricarvi di impegni, mi raccomando, pratici, quelli pratici, lavorate con calma, concedetevi una serata di totale relax per ricaricare le batterie al 100%. Sagittario, mercoledì dinamico, stimolante, molto comunicativo. Lo splendido sestile della luna dall'acquario, unito al calore del sole in leone, vi regala una carica travolgente, idee brillanti, tanta voglia di muovervi. Ottimo momento per brevi spostamenti, chiamate con amici, nuove avventure. Andiamo con il Capricorno, la luna nel vostro secondo campo vi vede concentrati sulla pianificazione pratica ed economica delle prossime settimane. Gestite le vostre risorse con il solito equilibrio e senza ansie. Le stelle vi garantiscono una grande lucidità e la forza necessaria per raggiungere ogni vostro obiettivo. Acquario, luna protagonista assoluta nel vostro segno, l'astro d'argento vi dona un mercoledì elettrizzante, ricco di intuizioni geniali, voglia di spontaneità e rinnovamento. Siete una vera e propria calamita di idee positive. Esprimete liberamente ciò che sentite e lasciatevi soprattutto guidare dall'intuito. Chiudiamo con i pesci, mercoledì riflessivo, dolce, rigenerante per i pesci. La luna nel vostro dodicesimo campo vi suggerisce di dosare le energie e di ritagliarvi i momenti di quiete lontano dal caos. Ascoltate i vostri desideri più profondi, la serata vi regalerà un'atmosfera magica e profonda sintonia in amore. Eccoli i nostri segni zodiacali per l'oroscopo di questo 19 agosto, è tutto, e allora

Siamo giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, sfida di Trump, Hormuz e Stati Uniti. La Casa Bianca, nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. Il caso Meta, processo dei social, danni ai minori, accuse da 29 stati americani. Varenne, il cavallo del secolo, addio, aveva 31 anni. Andiamo con la Repubblica, nuove fiamme di guerra. Iran, Trump dichiara Hormuz territorio statunitense, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria, Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Emergenza clima, quante scuse per non parlarne, secondo Stefano Mancuso. La Stampa, nessuno ha fermato l'ex di Tania. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagne, uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica e il fallimento dello Stato. Varen o Capitano, muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare, poi la seconda vita da stallone. Il Fatto Quotidiano, Graviano parlerà di Berlusconi, di Dell'Utri e dei Piccioli. Gualtieri, il gran regalo al nattino sul maxi albergo. Lega, autonomia farsa ed evento flop. Prepontida, Ranucci, ignaro e incredulo nella telefonata con la vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage. Il Resto del Carlino, Trump annette Hormuz, l'Iran non cede. È chiuso, il presidente pubblica una mappa e un nuovo territorio statunitense, niente colloqui con gli Ayatollah. Teheran, solo illusioni, revochi, blocco e sanzioni. Il politologo Aleggi, Stati Uniti inaffidabili. 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito. Caso migranti, la ragazza somala resta in Germania, la Svizzera minaccia rimpatri verso l'Italia. Il Messaggero, Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai. Ed ancora morto Fulvio Lucisano, re dei produttori, il ricordo, i suoi film nati per il pubblico, un ricordo di Enrico Vanzina. Andiamo con la Verità, il giudice, chi ricatta Ranucci? La posizione del conduttore si fa sempre più difficile, clamoroso a fondo della Forleo, perché vuole restare al timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti e chi sono? In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione ai suoi telefoni sequestrati. La vitola, intercettato al giornalista per gli inquirenti, il mandante dell'attentato sei tu. Sui risarcimenti la Salis prende in giro i parenti delle vittime del ponte Morandi. Troppe interviste, pare il PD. La Lega si chiude in conclave, faccia pace per la sua gente. Il Giornale, Ranucci, la vitola, la frase shock, l'inchiesta sulla bomba. Ciao Varen, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Caldaie, nucleare, ferrovie, il tesoretto per l'energia, i paletti sui 14 miliardi di flessibilità. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, dice Il Tempo, ma questo è uno dei casi in cui le intercettazioni sono indispensabili. E se voi avessero fatto i tabulati anche per Sigfrido come per Valterino, avremmo capito quante volte era andato al ristorante. I tabulati si conservano per 2 anni precedenti. Corto circuito che diranno quelli di intercettateci tutti, stavolta saranno contrari. Di Francesco Capozza, la prossima mossa di Papa Leone XIV, Parolin lascerà presso la segreteria di Stato al suo posto Rudelli. Libero. Ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore. La RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo è evitare contenziosi.
Parla l'ultima amante di La Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. La morte del cavallo leggenda, potevo comprare Varenne, non lo feci, che errore, un articolo di Vittorio Feltri. Il Sole 24 Ore, MPS Lovaglio studia un doppio blitz, da Federacciaie 14 aziende, l'offerta per l'ex Ilva di Taranto, lavoro contratti a termine giù del 16% dal periodo pre-Covid, energia dall'Unione Europea, flessibilità di spesa ad ampio spettro. Andiamo allora con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Varenne, addio, il cavallo di tutti, mito del trotto, trionfò due volte all'America, aveva 31 anni. Jones, l'Inter c'è, rilancio per il pallino di Chivu. Un'intervista a Sandro Mazzola. Moratti mi regalò monete d'oro, io capitano Facchetti ci restò male, chiedo scusa a Bonimba e Simoni. Milan e Roma, i colpi da sognare, Moreira accende la fantasia di Amorim, Serginho è un top, che delirio per Mora, e ora Gaspa aspetta Fofana e Luis Enrique. Corriere dello Sport, talent show, le belle gioie, tutti pazzi per la new generation di Roma, Milan, Fiorentina e Juventus. Mora e Moreira dopo Mastan e Alaibegovic, festa a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Amorim, lancia Diego già contro il Torino. Franco strega grosso, Kerim gemello di Ildiz. Juve direzione che sì, dipende da Coop. Carnevali lavora all'uscita dell'olandese, Coop Miners, l'ex Milan dalla precedenza a Spalletti. Rinnovo in sospeso, Napoli, Sarri vuole Anguissà. Tutto Sport, altri tre poi e Juve, un difensore, un centrocampista e un attaccante, Tomori, che sì, Zirkzee e non solo, i piani per il rush finale, decisive anche le uscite. Roma innamorata, Ngong va da Juric e poi addio Varenne, leggenda del trotto, il figlio del vento. Questo ovviamente per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi invece a questo punto abbiamo l'obbligo di salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che proseguono con la loro buona programmazione, ma ricordiamo che saremo con loro nuovamente domani mattina a partire dalle 7.09. Nel frattempo un po' di musica per arrivare alle ore 8, che è fondamentale ovviamente arrivare alle ore 8 come al solito. Voi continuate, mi raccomando, con la vostra colazione o con quello che dovete fare. Vi lascio per qualche minuto con gli Outcast e la loro The Way You Move. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 19 agosto 2026.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Adriano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: La seconda parte del Morning Show di oggi, di questo mercoledì 19 agosto 2026, siamo pronti per proseguire e abbiamo tante cose di cui parlare. Avremo fra pochissimo anche lo spazio dedicato al cinema con alcuni consigli in compagnia, come tutte le settimane, il mercoledì, del nostro Alan Viezzoli, ma non solo, ovviamente anche le notizie, le curiosità e poi il gran finale alle 8.45, intorno alle 8.45 con Renato Lorenzi. Allora, io direi che possiamo subito parlare di alcune notizie. Una notizia bizzarra sicuramente: bisogna andare in Danimarca per un ritrovamento straordinario che sta veramente facendo sorridere gli storici di tutta Europa. Sto parlando del ritrovamento del più antico dado da gioco vichingo usato per imbrogliare nelle taverne. Durante gli scavi in un antico insediamento vicino a Ribe, un team di archeologi ha portato alla luce un piccolo dado scolpito in un osso di cervo risalente a oltre 1000 anni fa. La curiosità risiede nella sua fattura. Il dado non presenta i numeri 1 e 2 sostituiti su facce opposte dalle cifre 4 e 5. Gli studiosi hanno confermato che si tratta di un vero e proprio strumento per il trucco, utilizzato dai mercanti dell'epoca per assicurarsi la vittoria nei giochi d'azzardo serali dopo lunghe giornate di viaggio. La dimostrazione che i trucchi e i furbetti del gioco esistevano già un millennio fa. Insomma, veramente, niente di nuovo sotto il sole, come si suol dire.

0: Ed eccoci al nostro appuntamento settimanale con il cinema, e quando si parla di cinema si parla di Alan Viezzoli. Ciao Alan.
1: Ciao Graziano, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
0: Ben ritrovato. Allora, anche questa settimana diamo qualche consiglio utile, indipendentemente, in sala, sulle piattaforme. Cosa ci proponi e cosa ci consigli?
1: Allora, vi propongo due film da sala in realtà questa settimana, perché sono usciti due film molto interessanti che insomma in qualche modo hanno del buono. Non sono film magnifici, perfetti, ma insomma sono sicuramente film interessanti da vedere. Comincio con La fine di Oak Street, diretto da David Robert Mitchell, e la storia è quella di una famiglia classica, famiglia statunitense, madre, padre e due figli, la madre Anne Hathaway, il padre Ewan McGregor. Sono ambientato negli anni 80, abitano in questo quartiere, in questa strada, insomma appunto questa Oak Street, in cui si conoscono un po' tutti, si danno un po' una mano a vicenda, eccetera eccetera, fanno le feste, fanno i mercatini, insomma tutto quello che è tipicamente un quartiere statunitense, di quelle con le villette a schiera tutte uguali. E cosa succede? Che una notte c'è un fortissimo temporale e la mattina il quartiere intero si risveglia in un altro, non si capisce se spazio o se tempo, insomma fatto sta che sono isolati dal mondo in un universo, in una zona in cui ci sono ancora i dinosauri.
0: Fantastico.
1: Per cui loro evidentemente si trovano a dover combattere contro i dinosauri per sopravvivere e in qualche modo cercare di ritornare indietro a casa, nella loro casa, nella loro epoca, insomma. È un film che ha sicuramente delle buonissime cose a partire dai dinosauri, nel senso che si nota che dunque il regista intanto, fammi dire, è quello che ha girato It Follows, che era un film horror molto interessante, con decisamente anche quello un ottimo potenziale. Qui è un film in cui si vede che come si dice, il budget era buono ma non altissimo, e si capiscono per l'occhio un po' più sgamato, un po' più attento, quei piccoli trucchetti in cui, non so, per esempio vedi la coda del dinosauro passare. Quindi ovviamente è chiaro che tecnicamente è molto più facile muovere una coda e farla sembrare reale, esatto, piuttosto che far sembrare l'intero l'intero dinosauro. Non so, per esempio c'è un passaggio in cui ci sono dei piccoli dinosauri che camminano sopra un'auto e l'inquadratura è fatta in modo che si vedono solo le zampe di questi dinosauri, però è fatto in modo con garbo, con gusto, con un'idea di regia sotto. E poi comunque ci sono anche i momenti in cui i dinosauri si vedono pienamente, c'è una sorta di mini piano sequenza di un minuto, insomma, più o meno, in cui si vede una sorta di Tyrannosaurus Rex che minaccia i protagonisti, che veramente è bellissima, è fatta benissimo, è costruita benissimo, sia come atmosfera che appunto come realizzazione dei dinosauri. Quindi da quel punto di vista è assolutamente un ottimo film. Dove secondo me mostra un po' più la corda è sulle dinamiche familiari, cioè appunto quelle dinamiche sono un po' vecchiotte, un po' sanno un po' di già visto. Purtroppo io vi consiglierei, se potete, se riuscite, so che non è sempre possibile, di guardarlo in lingua originale, perché veramente il doppiaggio secondo me è fatto molto male in questo caso,
0: peccato,
1: qua,
0: peccato.
1: Ed è veramente un peccato, però insomma ecco, al netto di appunto qualche dinamica familiare un po' più già vista e appunto questo doppiaggio che toglie un po' dall'atmosfera, il film è decisamente buono, si lascia guardare più che volentieri, secondo me, per appunto per una visione estiva va più che bene.
0: Bene, e questo mi sembra già

0: Si chiama Robin Hood, il prezzo del sangue, diretto da Michael Samoski, e vede Hugh Jackman interpretare Robin Hood, interpretare un Robin Hood anziano. Io, se non volete spoiler rispetto al film, io vi consiglio di non leggere il titolo originale, perché il titolo in inglese spoilerà il film, vi racconta
1: Direttamente.
0: delle cose che magari potreste andare a vedere il film senza necessariamente saperle. Appunto, abbiamo un Robin Hood anziano che è un po' stanco insomma, di tutto quella che è stata la sua vita e che fondamentalmente racconta a se stesso, racconta a Little John, racconta alle persone che lo vanno a trovare, perché è una sorta di eremita un po' isolato, si è un po' staccato dal mondo. E racconta che buona parte di quelle che sono le sue le leggende legate al suo nome sono finte, sono false. E a un certo punto, per delle vicissitudini che non starò a raccontarvi, viene gravemente ferito e Little John lo porta in una sorta di monastero su una piccola isola dove viene curato e vediamo la convalescenza, insomma, di questo Robin Hood anziano, che appunto comincia a prendersi cura un po' più di se stesso, ma anche di quello che è il monastero all'interno di questa isola, un po' anche per ricambiare, insomma, questa ospitalità. Allora, anche qua ci sono c'è una parte sicuramente buona, che è quella di mostrare un Robin Hood diversissimo da quello che abbiamo visto finora, di quello che siamo abituati a vedere, perché appunto è un Robin Hood anziano, è un Robin Hood disilluso e soprattutto è inserito in un mondo molto molto sporco, molto molto terreno. Quando si lotta ci si mena, non è quel classico Robin Hood che scaglia la freccia e colpisce di striscio il nemico per dirgli: guarda che se volessi potrei colpirti meglio, però non lo faccio perché sono un gentiluomo. No, no, qua se c'è da combattere si tirano delle gran mazzate rotolando nel fango. È quello che un po' vuole mostrare il regista. Dove secondo me il film mostra il fianco è in due punti. Uno è che secondo me succede un come succede tante volte quando ci sono questi film legati a un nome grosso della letteratura o del cinema, come in questo caso Robin Hood, che tutto sommato, se il film si fosse chiamato John Lockwood, sarebbe stato esattamente la stessa identica cosa. C'è un unico passaggio che, tutto sommato, il fatto che siano protagonisti Robin Hood e Little John aiuta lo spettatore a immedesimarsi e soprattutto a tagliare un po' di spiegoni che si danno un po' per scontati, però onestamente, veramente non. L'essere Robin Hood non cambia
1: Non
0: niente, non
1: cambia
0: c'entra
1: molto.
0: niente nel personaggio. L'altro problema, tra virgolette, è che veramente guardando questo film, anche per il fatto che il protagonista è Hugh Jackman, sembra di vedere, scusatemi, mi sono perso, Logan, che è il film con l'ultimo, credo uno degli ultimi film in cui Hugh Jackman ha interpretato Wolverine, che non è un film di supereroi, non so come dire, è forse l'unico film veramente diverso, perché ha una trama che non è quella supereroistica. È un film in cui appunto lui ha questa figlia adottiva, figlia presunta, e gli fa un po' da mentore, gli fa un po' da padre. E guardando questo film, guardando questo Robin Hood, veramente sembra quasi, non dico una copia uno a uno, per amor del cielo, ma lo ricordo un po' troppo, tanto che dici: sì, bel film, ma mi vado a rivedere l'originale, tra virgolette. Detto ciò, appunto, nonostante queste obiezioni, che insomma poi tutto sommato possono anche lasciare un po' il tempo che trovano, il film è buono, il film funziona, ha una prima parte molto d'azione, una seconda parte molto meno d'azione. Infatti dei ragazzi che stavano dietro me si sono un po' lamentati di questa cosa, del fatto che preferivano la prima parte, io mi aspettavo tutta un'altra seconda parte diversa, sono stato contento di essere stato smentito e quindi evidentemente il film mi ha sorpreso, cosa che non è così scontata per un film che tutto sommato appunto non è un Shyamalan, non è che deve sorprendere, però insomma ecco, non ho visto arrivare la seconda parte.
1: Ok, bene, comunque sono due cose particolarmente interessanti, anche praticamente diverse fra loro. Adesso ai nostri ascoltatori la scelta ovviamente per andarsi a vedere anche questa settimana un buon film e al cinema, il che è questo il valore aggiunto, io credo, in assoluto.
0: Assolutamente,
1: Quindi,
0: soprattutto di questo periodo,
1: in
0: sì.
1: questo periodo in modo particolare. Grazie Alan, noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre più
0: Con
1: in vista di
0: piacere.
1: avvicinamento ovviamente alla Mostra del Cinema di Venezia e poi tutto il resto della nostra programmazione che riprenderà sicuramente con vigore da settembre, va bene?
0: Assolutamente, certo. Buona giornata
1: Grazie.
0: intanto.
1: Ciao.

E così abbiamo salutato anche il nostro Alan Viettoli. Spero che questi consigli cinematografici possano esservi utili. Passiamo ora a un'invenzione che arriva direttamente dai Paesi Bassi e che promette di rivoluzionare il mondo delle passeggiate estive e della sostenibilità urbana. Sto parlando delle piste ciclabili realizzate interamente con la plastica riciclata dei cartoni del latte. Sì, avete capito bene. Inaugurate nella città di Utrecht, queste speciali pavimentazioni stradali modulari vengono assemblate incastrando dei grandi blocchi di plastica rigida ottenuta dal riciclo di milioni di contenitori alimentari usati. La curiosità risiede nelle sue prestazioni: oltre a durare 3 volte più dell'asfalto tradizionale, la pista ciclabile è dotata di cavità interne che permettono il drenaggio immediato dell'acqua piovana, eliminando del tutto il rischio di pozzanghere e aquaplaning per le biciclette. La tecnologia pulita che trasforma i rifiuti in strade perfette per le 2 ruote. Si continua.

Siamo così giunti anche alla pagina del nostro almanacco musicale per questo mercoledì 19 agosto, ricordando subito uno dei batteristi più innovativi, potenti e influenti anche nella storia del rock d'autore. Ricordiamo la nascita del grande Ginger Baker, nato a Londra nel 1939 e cofondatore nel 1966 dei leggendari Cream insieme ad Eric Clapton e Jake Bruce. Baker ha rivoluzionato proprio il ruolo della batteria nella musica moderna, unendo quella che è la potenza del rock primordiale alla raffinatezza dei ritmi afro-cubani, del jazz di pioniere come Phil Seaman. È stato tra i primi a introdurre la doppia cassa e ad eseguire assoli complessi e monumentali che hanno fatto scuola a intere generazioni di musicisti. Restiamo sulla scia dei grandi nomi della chitarra e del blues per fare un salto indietro nel tempo ed atterrare alla fine degli anni 70. Parliamo del 19 agosto del 1977. Usciva nei negozi uno degli album da solista più celebrati e venduti di Eric Clapton, il capolavoro Slow Hand, chiamato così proprio per il celebre soprannome del chitarrista britannico. L'album conquistò le vette delle classifiche mondiali grazie a un perfetto equilibrio tra sonorità blues, rock, ballate d'autore di rara bellezza. Al suo interno sono incisi degli autentici classici senza tempo come Cocaine, come Lay Down Sally, la dolcissima Wonderful Tonight, brani che ancora oggi costituiscono proprio la colonna sonora di milioni di appassionati. Spostiamo ancora le lancette dell'orologio, apriamo la consueta raffinata parentesi dedicata ai grandi maestri della storia del jazz, ricordando un pianista e accompagnatore molto amato dalle più grandi voci di sempre. Ricordiamo la nascita in questo 19 di agosto di Jimmy Rowles. Nato a Washington nel 1918, Rowles è stata una presenza discreta, fondamentale nella storia dello swing e della cool jazz, scelto personalmente da leggende del calibro di Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Stan Getz, per la sua sensibilità armonica e il suo tocco particolarmente sofisticato. Autore di standard raffinati come The Peacocks, ha regalato al pubblico decenni di pura poesia pianistica. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ripercorrendo un successo planetario che ha celebrato proprio la magia della radio e la sua forza senza tempo. Il 19 agosto del 1984 i Queen ricevevano il disco d'oro per lo straordinario successo del singolo Radio Gaga, scritto dal batterista Roger Taylor e incluso nell'album The Works. La canzone nacque come una nostalgica dichiarazione d'amore verso il mezzo radiofonico nell'era dell'avvento dei videoclip, con il suo celebre ritmo di sintetizzatori e il ritornello battuto a tempo dalle mani di milioni di fan nei concerti negli stadi. Il brano arrivò al primo posto in 19 paesi, diventando uno degli inni più famosi dei Queen. È un bel ricordo sicuramente. È tutto anche per il nostro almanacco musicale di oggi. Ora arriva Laura Pausini con Estate.

0: Eccolo qui il nostro Renato Lorenzi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Tutto bene,
1: che
0: tutto
1: bello. Andiamo verso l'autunno, sai, caro Graziano.
0: No, già, sì.
1: Ormai sì, la fine di agosto, sai, piano piano, l'estate se la sta andando.
0: Sta finendo, un anno se ne va, sta diventando grande, lo sai.
1: Che belle canzoni.
0: Sì.
1: Vabbè, insomma, non facciamo i nostalgici, ma andiamo a vedere cosa sta succedendo qui, le nostre notizie meravigliose di quest'oggi. Allora, neanche tanto meravigliose, direi, perché parliamo di quello che sta succedendo in Ucraina.
0: Sì.
1: A Donetsk praticamente dei soldati russi hanno descritto di aver trovato bambini deboli e malati che erano imprigionati praticamente in un brutto posto, sai. Qui si parla di fattorie industriali, le chiamano, pensa un po', e sono luoghi di abusi sessuali, rituali, umiliazioni fisiche e torture psicologiche.
0: Fantastico.
1: Ma fosse tutto qui, hai capito? Poi questi bambini purtroppo, secondo quello che riferiscono appunto i soldati russi, sono destinati alla produzione di adrenocromo, no? Ecco. E questo soldato in particolare, che doveva essere un ufficiale, credo che è entrato per primo in questi posti, è rimasto veramente allucinato.
0: Credo.
1: Ha detto: sapete, credo di aver visto tutto nella mia vita, ho combattuto per anni, ho visto cadere compagni, ho affrontato le peggiori atrocità che gli esseri umani possono infliggere, ma niente avrebbe potuto prepararmi a ciò che abbiamo trovato a Donetsk. Ecco, ci avevano detto che avremmo liberato dei bambini, non ho capito la portata però di tutto questo finché non siamo arrivati lì. Ecco, hai capito?
0: Quindi
1: stavamo riferendo questo complesso, quindi un luogo squallido, descrive lui come un campo di lavoro, tipo quelli che c'erano ai tempi dei nazisti, no? Campi di sterminio, come li chiamavano, non lo so. Ecco, questo era praticamente così: pareti grigie, fredde, umide, aria maleodorante, insomma qualcosa di disgustoso, dice il soldato. Qualcosa che non saprei descrivere veramente. Poi abbiamo trovati lì i bambini, erano come fantasmi, solo pelle e ossa, i loro corpi sembravano così fragili, quasi trasparenti, riuscivo a vedere il profilo dei loro fianchi, ogni osso nelle loro piccole mani. Pensa un po' in che condizioni erano questi bambini. C'erano addirittura ancora tubi inseriti nei loro corpi, tubi che praticamente non si sa quando erano stati. Ma guarda, mi si accapona la pelle quando leggo queste cose.
0: Esatto.
1: E tutto questo per qualche contorto bisogno dell'Occidente, hai capito? Delle elite che cercano questo adrenocromo, gli attori famosi di Hollywood, chissà se si limita poi a questo, hai capito?
0: Ed è già terribile.
1: È terribile questa cosa, centinaia e centinaia di bambini, dice l'ufficiale, penso che fosse un ufficiale, distesi in file di letti di metallo, alcuni troppo deboli addirittura per guardarci, ma guarda, la cosa peggiore che erano anche tanti piccoli, no? Piccoli,
0: esatto.
1: 2 anni, 3 anni piccoli, veramente.
0: Pazzesco.
1: Una cosa pazzesca. Questa è una testimonianza che insomma non possiamo trascurare. Ovviamente queste cose qui ce le dicono anche nei telegiornali, sai, cari ascoltatori.
0: Come no?
1: Voi potete ascoltare la RAI oppure Mediaset, le dicono anche lì queste cose, no? Ve le raccontano. Sono bravi i giornalisti nostri, sono molto bravi. Trasparenti.
0: Molto bravi.
1: Ecco, hai capito? La fattoria la chiamavano.
0: La fattoria.
1: Ma guarda un po', questi bambini.
0: Terribile.
1: Sì, questa è una cosa veramente terribile, ma non è l'unica purtroppo, perché se andiamo a vedere tutto quello che non ci dice il mainstream, tutto quello che non leggiamo sui giornali, cari ascoltatori, sarebbe star qui 10 ore al giorno, non è che 10 minuti la mattina possono bastare. Comunque, parliamo del dottor Leonardo Guerra, per esempio. Il dottor Leonardo Guerra, che assieme anche alla dottoressa Balanzoni e altri medici, parlano della vaccinazione degli animali, ecco, vedi, qui da noi per esempio noi siamo in Italia, siamo sempre i primi, parte
0: logico.
1: Secondo i documenti del Ministero della Salute, perché il dottor Guerra è andato a farsi mandare, perché devono prendere i documenti originali, dal Ministero della Salute, ecco, viene dichiarato, secondo questi documenti, viene dichiarato apertamente, attenzione cari ascoltatori, apertamente Ecco, anche secondo l'accesso agli atti, perché si è potuto accedere agli atti, si tratta di vaccini genici multilocus, si chiamano, con inserito nel genoma, attenzione, di questi vaccini che iniettano ai poveri animali, che noi dopo purtroppo anche mangiamo, pure le galline ovaiole che fanno le uova, eccetera, inserito nel genoma, il genoma dell'aviaria.
0: Ecco.
1: Quindi questi iniettano praticamente l'aviaria.
0: Esatto.
1: Hai capito? Ecco, dall'acquisizione di questi documenti ufficiali del Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, attenzione a questa parola.
0: Sperimentale, come tutto, come
1: l'Istituto
0: tutto.
1: L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, esiste, andate a cercarvelo. Ecco, è stato confermato che le vaccinazioni sono state autorizzate in condizioni, aprite bene le orecchie, eccezionali.
0: Cosa c'è di eccezionale?
1: Ma quali sono queste condizioni eccezionali?
0: Allora,
1: non c'è trasparenza, perché quando tu fai una cosa eccezionale e le inietti alle bestie che dopo devono venire sulla tua tavola, o che ti portano le uova, o queste cose qua, insomma, devi dirlo alla gente, no? Non
0: certo.
1: È che poi eccezionali. Poi viene a sapere, perché il ministero te lo deve dire, no? Ecco, e quindi queste condizioni eccezionali, tra l'altro, sono prive dei concreti dati di sicurezza, non ci sono dati di sicurezza, un po' come fecero, ricordi, qualche anno fa con il Covid, no? Se guardiamo bene la situazione è la stessa, è arrivato il vaccino a meno 80 gradi, no? Nessuno sapeva niente, hanno cominciato a iniettarlo così, così, tanto per fare, capito? Ecco, e neanche sull'efficacia non abbiamo dati, non sappiamo se poi queste cose sono efficaci, perché uno dice, boh, vabbè, iniettano sulle galline, sui tacchini, serve. Se serve, no, magari, e non fa male. Ecco, ma quindi gli standard di sicurezza sull'impatto sugli esseri umani, per esempio, su di noi, per queste tecnologie che non sono vaccini classici, attenzione, sono tecnologie, ecco, quindi per evitare, come descritto in letteratura, che questo meccanismo di azione genico possa innescare la produzione poi chissà di proteine aberranti, tipo i prioni, i famosi prioni, proteine spike, che potrebbero poi essere anche trasmesse attraverso il cibo, vai a sapere tu, vai a sapere, no? Ricordiamo che è vietato l'export di questa carne.
0: Infatti, ce le dobbiamo mangiare noi.
1: Dobbiamo mangiarcene noi,
0: si
1: dice per questioni.
0: Appunto, la sicurezza nostra no, quella degli altri. La nostra no.
1: Al nostro governo, al nostro ministero, non gliene frega niente della nostra
0: sicurezza. Esatto.
1: Però all'estero no, perché gli altri paesi europei, non si fidano. Perché il virus potrebbe essere comunque veicolato da questa, ripetiamolo ancora una volta, se non avete capito, tecnologia che non è sterilizzante, no? Quindi non blocca la trasmissione, ecco, né la replicazione, se vogliamo. Quindi il pollo o la gallina o il tacchino, quello che volete, potrebbero diventare dei bioreattori che, incubando il virus, potrebbero trasmetterlo poi, pur essendo apparentemente sani, perché dici, oh, guarda, la gallina è sana, il pollo è sano, non ha niente, però attenzione, perché è un grosso rischio questo qui, sia per gli animali, ma soprattutto per gli esseri umani.
0: Certo.
1: Ecco, si sta ancora aspettando, sai, caro Graziano, la documentazione, si sta ancora aspettando di per quanto riguarda la distribuzione di questa cosa, no? Non hanno detto ancora niente, hanno detto sì, adesso fra qualche giorno, non si sa quando, intanto questa cosa per me, per conto mio, è già arrivata nei supermercati, senza etichetta, senza spiegazione, niente, ecco. Ecco, questa è un'imposizione che comunque sappiamo, non è che viene qui da noi, non è che abbiamo inventato noi questa cosa, viene dall'Europa.
0: Infatti.
1: E la bomba è la iena, cioè dell'Europa, il Consiglio Europeo, capito?
0: Una bella persona.
1: Dove ci siamo infilati noi in questo perverso meccanismo qui, no? Ma, e poi l'Europa non ha competenze, capito? Non sa. Allora cominciamo lì dall'Italia, dai, dove vuoi cominciamo? Come con il Covid, no? Cominciamo dall'Italia, dai. Ecco, non c'è trasparenza, non ci sono competenze. Non si sa, dico, non si sa, si sa, ne sappiamo benissimo, non è che non si sa, però fanno finta che non si sa, fanno capire, non si sa.
0: Però.
1: Ragazzi, boicottare a questo punto, cari ascoltatori, boicottare le marche che almeno conosciamo e sappiamo, no? Le abbiamo dette tante volte, le ripeteremo ancora, e controllare sempre cosa mangiate.
0: Certo, sempre, bisogna assolutamente, bisogna etichetta su etichetta, un bel lavoro è diventato andare a fare la spesa.
1: Andare a fare la spesa
0: non era un piacere, adesso è un lavoro. Perché bisogna controllare tutto e tutti, vabbè.
1: Tutto, esatto, è così purtroppo, ragazzi, è così, che ci volete fare?
0: Che ci volete fare?
1: Va bene. Nel frattempo abbiamo Mario Draghi.
0: Eccolo.
1: Mario Draghi, sai, fa i suoi vari hobby, le sue varie attività, lui anche fa delle sculture, gli piace molto e si adopera a queste cose, no? Ed è andato ad una mostra d'arte moderna assieme a Roberto Speranza, sai, dove espone delle sue, dovrebbe esporre le sue opere, no? A un certo momento Roberto Speranza fa: scusami Mario, ma qui alla mostra non ho visto la tua meravigliosa scultura che si chiama Struttura Metafisica Tubolare. Dov'è Mario?
0: Dov'è?
1: Lo so, caro Roberto, per un errore l'idraulico l'ha usata per lo scarico dello sciacquone del water.
0: Ma no, vabbè, ma non ha capito l'arte, capisci? Non ha capito l'arte, ma cose incredibili. Vabbè,
1: ragazzi,
0: sono incomprensioni queste.
1: Vabbè. Qualche volta c'è qualche incomprensione, è anche ovvio, è anche logico.
0: Vabbè. Grazie Renato, appuntamento domani.
1: Appuntamento domani, buona giornata
0: ciao a tutti. E noi salutiamo. Siamo arrivati praticamente alla conclusione di questo nostro appuntamento odierno per quanto riguarda il Morning Show targato mercoledì 19 agosto 2026. E che dire, domani si replica come al solito. Ringraziamo le nostre radio, Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tigullio Web nella prima parte, ma soprattutto Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Passate un buon mercoledì, continuate se potete a stare in vacanza, se dovete lavorare coraggio, siamo qui per voi e ci ritroviamo domani. 709 puntuali, vi aspetto e vi lascio così con un po' di reggae, come si suol dire, Bob Marley, One Love, People Get Ready. Ciao da Graziano D'Andrea, domani puntuali, bye bye.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Apriamo con un incidente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia all'altezza dell'uscita di Casteggio, incolonnamenti tra le uscite di Broni, Stradella e Voghera in direzione di Torino. Ci spostiamo in Veneto sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso, code tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno verso Trieste. Nel Lazio incidente sulla A1 Roma-Napoli tra Ferentino e Anagni-Fiuggi in direzione Roma. Non si registrano al momento ripercussioni sulla circolazione. In Abruzzo invitiamo alla prudenza per nebbia sulle due autostrade dei parchi, rispettivamente sulla A24 tra le uscite di Carsoli e il bivio per la A25 e sulla A25 tra Avezzano e Aielli Celano. Visibilità attualmente ridotta a 100 metri. Due incidenti in Sardegna penalizzano la statale 131 Carlo Felice. Per il primo riduzione della sede stradale all'altezza del bivio per Macomer verso Cagliari. Il secondo causa rallentamenti tra il bivio per l'aeroporto di Fenosu e quello per Oristano Simaxis in quest'ultima direzione. Condizioni meteo critiche in Calabria, dove è sospesa la circolazione dei treni sulla linea Paola-Reggio Calabria, rispettivamente tra Mantea e Campora e tra Vibo Marina e Briatico. Possibili ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni sui treni alta velocità intercity e regionali. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito trenitalia.it. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: grazie Brian le cuffie. Ecco, lo sai che tuo padre è sordo, è sordo. Non è sordo tuo padre, è sordissimo, che è un'altra cosa. Sordissimo è molto di più di sordo. Ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alici Live, la 264.218. Sì, ci siamo, ecco, ci siamo quasi. Alla parte tecnica, non mangiare la pizza sul mixer digitale. Ti do una testata, io lo sai, eh? Ah, a fianco hai quella cosa. Bravo, immagini. Oh, tanto poi io pago, come diceva Totò, e io pago. In redazione con la finestra sempre chiusa, al buio, ho scoperto che sta al buio. Per non vedersi allo specchio. Alessandra Sassa, un bacione, ora riceverò un bel vaffa, va a succedere, ormai siamo abituati a queste cose qui, perché lei lo fa sicuramente. Allora, la base sotto, bravo, viste? Sei bravissimo, mamma mia,
1: lo dirò a tua madre.
0: Dalla parte opposta del mondo, due personaggi lugubri, uno più brutto dell'altro, però... Oh. Perché il più brutto è il maschio. Vabbè, la ferdacchia è della femmina.
2: È partita dalla femmina.
3: Guarda, lui che non si può guardare allo specchio, perché altrimenti si spacca. Dice alla nostra Sassa, che non ha specchi, al buio: ma te sei guardato tu? Come ti permette di dire che siamo lugubri?
0: No.
3: Spiega cosa vuol dire il sostantivo lugubre, per favore.
0: Vuol dire buio, chiuso, brutto. Ecco. Te l'ho detto, così impari, così non se ne parla
3: ma
0: più.
3: Ha imparato un vocabolo nuovo, un sostantivo nuovo, e tutto
0: è vero, su Wikipedia. Perché poi sono su Wikipedia, ho digitato Gianni e Patrizio, uscito fuori lugubre.
3: No, pensavo che fosse uscito Morticia e Gomez.
0: Morticia e Gomez.
3: Ma
0: quelli, se ogni settimana mi inventerò qualcosa.
2: Oh, l'ultima volta che Max è stato male, l'hanno portato in ospedale, l'ambulanza ha dovuto fare due viaggi.
0: È vero. Erano due ambulanze insieme. Allora, cari amici e cari amiche, oggi faremo una puntatina bellina, non so cosa succederà, però sicuramente qualcosa di bello noi riusciamo sempre a fare. E là, partiamo così, Al Stewart, Team Puzzles 78.

0: Time Passages. Allora, cari amici e care amiche di Dolce Alice Live, in questa puntata, ecco, ho deciso che questa puntata non ci sarà nessuna intervista. Voglio sapere, non vi ho avvertito, ma cioè, per voi è un problema se non c'è nessuno che chiacchiera.
1: Diamo spazio alla musica.
0: Soprattutto la Sassa che chiacchiera a fare, che non è in grado. Allora, poverina, fa un lavoro grossissimo, immenso. Sarà con me in quel di Milano, la mostra mondiale del mobile, su con registrazioni. Dovremmo registrare delle cose per mandare a varie emittenti radiofoniche nazionali. Allora, e ho portato via lei perché se lo merita, no? Per l'impegno, per la propulsione a fare radiofonia. Volevo chiederlo a voi, ma siete lontanissimi. E allora
1: ma Alessandra sostituisce la grande.
0: No. Da sola non può fare, però ho beccato il baffa, ma è giusto, perché quando dicono una stupidaggine, giustamente ho beccato il baffa. La musique, caro Brian House, cos'è che abbiamo? E là ci sono io, Barry White.
1: Zio Barry.
0: lo zio Berrettini. Allora, salutiamo Berrettini, il tennista che so ascolta Dolce Alice Live. Mamma mia, quante belle cose. Allora, che devo fare? Facciamolo, ascoltiamolo. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Mister Barry White. Che bello, ragazzi, ascoltalo. Allora, Gianni, dove sei? Dove? Ma dov'è quello?
1: Qua, sono qua.
2: Ma non ci vedi?
0: No, non ci vedo, vi vedo perché ho tutto qua. Braia mi copre con tutte le finestre, finestrine, finestrelle. Ora vi vedo. Allora, dovete pensare, Barry White l'ho visto 2 anni prima della sua dipartita da questa terra, in quel di Milano, al Fila Forum a Sacco, bellissimo. Allora, cari amici e cari amiche, dovete pensare che torna in Europa e noi in Italia, e questo mi ha disturbato molto, Christopher Cross. Un sacco di date, Berlino, Dublino, Londra, Parigi, credo una trentina di date in Europa, 30-40 date. Visto tra aprile-maggio e la prima settimana di giugno, ho voluto vedere se per caso ci fossero ancora qualche biglietti. No,
1: sold out
0: tutti. Fammi vedere il più lontano, che era Dublino, che era il 2 giorni prima del mio compleanno, a maggio. Un biglietto solo, 174 euro, perché davanti al palco, ma credo che sia finito pure quello, perché è tutto il resto sold out. Christopher Cross, aspetta, con tutta quanta l'orchestra completo, 17 maestri di musica.
1: No. 17 elementi di orchestra.
0: 17 elementi, non l'orchestrina alla Pippo di... insomma.
1: Stiamo parlando di Christopher Cross.
0: Due premi Oscar e tante altre piccole cosettine che ha fatto nella sua carriera. Sono rimasto male perché ho mandato anche una mail che non mi avrà neanche considerato, che ti considera. All'ufficio stava dicendo, ah, come, in Italia nemmeno uno? Nemmeno un concerto, eri lì, cioè voglio dire, sei qui, perché Parigi, Ginevra, Varsavia, Berlino.
1: Avranno calcolato che gli italiani vanno un po' all'estero per andarlo a vedere, magari zone limitrofe, Francia, Germania.
0: Vabbè, perché in Italia, cioè in Italia, noi italiani, neanche in Spagna, ho notato, né in Spagna né... né in Italia, non si capisce bene, o qualcuno non se lo conosce.
1: Forse non avranno fatto accordi con le case discografiche, stranamente, chi stabilisce gli spettacoli, quindi
0: stranamente, perché poi voglio dire, avrebbe fatto anche una data sola in Italia, sono sicuro che avrebbe fatto sold out, perché Christopher Cross è Christopher Cross. Questa invece è Dolce Alice Live, che fa sold out. Che dici, Brian? Ai bagni dell'autogrill. Ma va!
2: C'ha ragione.
0: Quanto sarà cretino.

0: potrai tranquillamente usare, caro Brian, la base di questo brano, anche perché è un brano in vinile della durata di 9 minuti, perché no, 10 minuti. Noi ne abbiamo già usufruiti 7, però lo teniamo i prossimi minuti, perché la Patrizia detta la Patti. Ecco, che non ti sentiamo, perché se non aprite
1: sì,
0: lì.
1: Sì.
0: Ecco,
1: Patti la Belle, oui. No,
0: sì.
1: C'est moi.
0: Beh, ti ho fatto il gesto di Patti la Belle. Allora, c'è la notizia, te l'ha mandata il Gabibbo? C'è la Sassa.
2: Il Gabibbo, siamo sentiti il Gabibbo.
1: T'ammazza.
0: T'ammazza. Sì, mi ha mandato ora un messaggino sul computer. Vaffa.
2: Ti ha confezionato ad hoc un bel baffa.
0: Sì.
1: Allora, Max, a te capita la sera o la notte quando dormi di svegliarti e avere sete?
0: E certamente. Se hai mangiato qualcosa di salato, sicuramente sì.
1: Allora, è stato inventato il materasso che ti disseta nel sonno.
0: Il materasso?
1: Che ti disseta nel sonno.
0: Questa è la minchiata di quelle, veramente.
1: No, perché la minchiata? Non è vero. Diciamo che una nota marca di arredamento ha presentato il Ride Right Mattress.
0: Che?
1: Ride Right Mattress.
0: Che?
1: Il materasso che ti ridrata.
0: Non urlare,
1: si tratta di un materasso d'acqua, letteralmente. Proprio materasso d'acqua. Però una ricerca ha svelato che il 34% dei britannici si sveglia di notte per la sete. Il materasso include una cannuccia integrata che attinge direttamente
2: nell'acqua della
1: struttura interna, quindi dormire e bere
2: pure che l'acqua una puzza cosa di plastica la bevi.
1: Però guarda che è molto, molto pericoloso per chi soffre di incontinenza, devi mettere il pannolone, hai capito, se lo compri quel materasso.
0: Ormai lo porto già, che se ne frega, cioè.
1: Io non l'ho voluto dire, l'hai svelato tu.
0: Ho svelato io, spendo un sacco di soldi con l'ASL per i pannoloni che non me li passavano. Allora, ma arriverà un giorno che succederà anche questo, sempre davanti a un microfono lì, vabbè. Allora notizia gradevole, piacevole, strano, perché la Sassa non è che tiri fuori delle cose allegre di solito, ormai.
1: Vabbè, che, guarda che ogni tanto qualche cosa la tiro pure io fuori dal cappello,
0: È importante che tu tiri fuori cose strane che non siamo abituati.
1: Comunque,
0: siamo leggeri di stomaco.
1: Ho sentito dire che tu hai creato i nuovi mostri di Dolce Alice Live.
0: È vero.
1: Ci posso... Che saremmo chi? Io? Io e Gianni.
0: Mi e Cocò.
1: E Cacomo cazzo sei te?
0: No, quello è un altro, ma non posso dirlo. Lasciamo perdere. Allora, poi qualche giorno arrivano, vi portano in galera, sicuramente. Viste le amicizie che ho. Allora... Volevo dire una cosa, non la posso dire. Allora, I like Chopin o Chopin per quanto riguarda Gazebo.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.

0: Alicia Brace, I love sunshine, love sunshine, I love such a tarita. Allora, cara, dov'è? Ancora lì?
1: Ma che stai cercando? Che stai cercando?
0: Non lo so, ragazzi, sono veramente preoccupato. Sto facendo di quelle cose che mi meraviglio di me stesso.
1: Io no, invece, no. Io mi aspetto di tutto. Da te mi aspetto di tutto.
0: Ma che no, non ho fatto un selfie, ho fatto una ripresa.
1: Cagata, no.
0: No, ho fatto una ripresa e ho mandato a una persona. Fatevi cover, ok? Ecco.
1: Ah, ho capito. A proposito di arresti, che tu hai detto che qui ci arrestano qualche volta,
0: sì.
1: Guarda che prima ad essere arrestato sarai tu.
0: Ma infatti,
1: e poi forse no.
0: Oddio, le manette una sera me le messe. Oddio.
1: Mamma mia, guarda, non dirci altre cose che non vogliamo. Io stasera voglio dormire e non voglio avere incubi.
0: No, ma infatti l'incubo l'ho avuto io, perché poi si è dimenticata
2: la chiave.
0: Si è dimenticata
2: per aprirla.
1: La manetta dalla tastiera del letto, che ride.
0: E tu, tesoro, scusa, visto che abbiamo finito e fatto tutto quello che vuoi, dico, mi apri? No, perché ti sei comportato male fino al mattino con le manette.
1: Sei comportato male? Oh, ma che stavo dicendo?
0: Sì, comportato. Va bene. Ho capito, ho detto una minchiata, va bene?
1: Ecco.
0: Ho portato male le... Dove fate entrare sempre
2: nei dettagli? Ecco.
1: No, non li vogliamo sapere, no, grazie.
0: Sono timido, non è vero.
1: Balla di a chi non ti conosce.
0: La musica, Brian, te lo spiego poi con le manette, te lo dico, ma sì, lo farai anche tu.

0: Che bello. Andrea True Condition, what's your name? Patrizia, what's your name?
1: Patrizia.
0: Ma che urli, ma che te urli, Brian, basta sta donna. Ti devi stare. Gianni, mi fai la cortesia?
2: Mi dica.
0: La rimproveri, per favore.
1: Legala alla sedia.
0: Mamma mia,
2: mi mancano le manette.
1: Fatele prestare da Marco.
0: Questa è bella, eh? Fatela, aspetta che faccio una telefonata a una persona se me le porta. Allora, mamma mia, siamo veramente dei rinco. Basta, punto, finito lì.
1: Ma a proposito, ma lo sai che è arrivato un WhatsApp di una signora tedesca?
0: Yeah.
1: Apposta. Tu, guarda, noi a me Gianni ci saluta.
0: A me no.
1: A te? Una lettera d'amore ti ha scritto, un poema.
0: Dimmelo.
1: Guarda. Ciao Max, ti ascolto ogni volta e la tua voce, my God, ha un calore che mi arriva dritto al cuore.
0: Sì, io pensavo in un altro posto, vai.
1: Mi piace chiudere gli occhi e lasciarmi trasportare, aspetta che la leggo con la R moscia.
0: Vai.
1: E lasciarmi trasportare dal tuo ritmo.
0: Ritmo.
1: Hai un modo di parlare che mi fa viaggiare con la mente.
0: Sì.
1: Qui in Germania diciamo che la musica è la lingua dell'anima. Dell'anima, mortacci tua. E la tua anima mi sembra molto affascinante.
0: Sì.
1: Spero di continuare a sentirti così vicino ancora per molto. Liebe Grüße, la tua ascoltatrice tedesca. Milf.
0: Hai
1: scritto che è una Milf, sì.
0: Vabbè. 76 anni in un RSA, sicuramente.
1: Però c'hai i soldi, c'è la pensione. Odore di soldi.
0: Ma
1: sento
0: chi se
1: io
0: ne frega? già ho problemi di erezione, poi vedrai con una di 70 anni. Senti, manda un saluto alla signora di se fa un

0: Dance in 1978, Gianni e Claudia, non so perché è venuto Claudia. Allora, Gianni e Patrizia, sapete chi è sto ragazzino che canta? Non ve l'ho mai detto, in effetti non ve l'ho detto. È uno dei fratelli Gibb. Dei Bee Gees, più precisamente Andy Gibb. Allora, questo è un brano meraviglioso, a me è sempre piaciuto e sempre lo metterò all'interno di Dolce Alice Live. Oh là!
1: Bob Marley!
0: Bomba! È vinile, Brian, 45 giri.

0: Lo so, l'ho detto male, ma non me ne può fregare di meno. Proprio zerissimo, assolutissimo. Allora è arrivato un momento che a noi piace molto, lo dice sicuramente Patrizia. A proposito, WhatsApp, Patti.
1: 348-349-1141.
0: Bene.
1: Quindi lo ripeto così: le sì. signore e i signori sì. hanno il tempo di poterlo sì. appuntare
0: al petto.
1: Sì. Sì. No, sull'avambraccio.
0: Sull'avambraccio, vai.
1: Sull'avambraccio, sì, gli uomini e sulla coscia le donne. 348-349-1141.
0: Sì. Ecco, veramente, hai rotto le balle. Allora, c'è un appuntamento che a noi piace molto. Sai qual è? Patti.
1: Il Vintage Italy.
0: Ma va!
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale, seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
5: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
6: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Sting Original Versions. Mi è venuto così, Original Versions con la S finale per Carl Douglas. Allora, che fate? No, non mi piacete voi due.
1: Ma perché?
0: In coppia voi due non mi piacete, non so perché.
1: Come in coppia? Come non mi piace? Ma noi siamo una coppia, noi siamo la coppia per eccellenza. Come fai a dire che non ti piacciamo?
0: Stavo pensando un'altra cosa, mi è uscito fuori sta minchiata. Sennò,
1: allora, comunque, Max, sì, posso dirti una cosa? Sì. La scelta dell'Indagine Vitali.
0: Lo sapevo, me lo dicevi, lo sapevo.
1: È stata meravigliosa. Franco Simone, Respiro. Meraviglioso.
0: Credo che sia Respiro.
1: Respiro.
0: L'amore fra noi, capito? Io non ho bisogno del Neumann, la voce mia va bene anche con qualsiasi
1: bellissima
0: cantante. Allora sì, bello, insomma, era tanto tempo che desideravo Franco Simone, no? Poi non trovavo mai l'occasione, perché io volevo un'altra di Franco Simone, però vabbè, anche questa è bellissima.
1: Questa è meravigliosa.
0: Questa è meravigliosa. Un'altra cosa meravigliosa che fa Atmosfera, se tipo Marvin Gaye.
2: Marvin Gaye.

0: Allora, ho i padiglioni auricolari devastati. Non so il perché. Perché Brian mi ha messo le cuffie troppo alte. Poi sono anziano e di conseguenza poi uno più uno fa sempre praticamente quasi due, ma sempre. Allora, era Boogie Night Disco Funk, l'instrumental version. Allora, che anno era Brian's dei Commodores? Questo non l'avevamo detto. 1974. Benissimo, bravo. Allora, infatti, scusami, mettiti fai ca tuoi, no?
1: Sì, come sempre.
0: Cioè, fai una cosa, lavati i capelli perché di qua se sembrano sporchissimi e puzzano dalle cuffie dal microfono,
1: guarda i miei capelli, meravigliosi.
2: Max, ti sei dimenticato di fare il colore alla barba,
0: è tutta bianca,
2: ce l'hai tutta bianca.
0: Allora vi dico una cosa, i capelli di Patrizia Down sono un rosso culo di macaco, no, per farvi capire. Allora, hai la notizuola, perché volevo mandare il disgrammo, mamma mia.
1: Io intanto ti mando a quel paese, sì, e no, poi perché... c'ho la notizia, sì.
2: C'è pure Loris.
1: No, comunque, una notizia, questa è spettacolare, guarda.
0: Diciamola allora.
1: Sì, certamente. Allora, quante volte, Max, ti è capitato di essere in autostrada e di non riuscire a tenerla di scappa a parola prossima area di servizio a 20 km? Ti è mai successo?
2: Max ha fatto l'impianto in macchina.
0: Io ho l'impianto in macchina.
1: Aspetta.
0: Il pisello in una gomma esce fuori tutto.
2: Dal tubo di scappamento direttamente.
1: Dalla Cina arriva la soluzione definitiva.
0: La
1: Seres Automobile ha brevettato il primo VC integrato nel sedile. Non devi più neanche scendere.
0: Minchia, i cinesi sono. Hai capito? Vai, parla.
2: Hanno fatto il buco sul sedile.
1: Praticamente il sedile del passeggero slitta in avanti e voilà, appare il trono.
0: Sì, ma veramente.
2: Sei seduto improvvisamente in un cesso.
0: Ma veramente?
2: Altro che macchina.
1: No. Veramente. No, ma
0: sto facendo mente locale, sto pensando come potrebbe essere. Perché.
1: Domanda è.
0: Dove va la roba?
1: Avresti il coraggio con i vostri amici in macchina?
0: Lo so.
1: L'idea è geniale, dicono, perché non ruba
2: spazio.
1: Ma guarda,
2: l'hanno fatto i quattro astronauti. Prima che sono scesi dalla capsula hanno dato quattro buste piene
1: di stronzi.
0: Lo so, ragazzi.
1: Comunque.
0: Allora, sei a 100 milioni di chilometri lassù, no? Che in macchina ti puoi fermare, dai.
1: Dicono che l'idea è geniale perché non ruba spazio, però resta da capire come gestiamo il problema degli odori.
2: Mi è stata posta una domanda a me.
0: Sì, aspetta.
1: Guarda che siamo passati dalla macchina che parcheggia da sola
0: alla macchina dove
1: cachi dentro.
0: Aspetta, no, guarda che potrebbe essere tranquillamente come quello dei camper, che sotto nel deposito ci c'è il liquido apposta dove tu non senti assolutamente nulla.
2: Sì, è vero che scioglie tutto. No, ma
0: cose chimiche.
2: Mi è stata posta una domanda, mi hanno detto: ma scusa, gli astronauti se scappano a scureggia come fanno?
0: Noi volevamo essere tutti belli tranquilli, tutti bei cose.
1: Comunque,
0: e lui sì, quindi
1: continuo. Allora, come avevo detto prima, siamo passati dalla macchina col parcheggio automatico che ti parcheggia da solo alla macchina con la tazza incorporata,
0: e ci sta.
1: Però c'è un'altra domanda: la carta igienica si paga a parte oppure è inclusa nel pacchetto?
0: È quello, magari il primo pacco di quattro rotoli te lo regalo, poi magari dopo.
1: Poi un'altra domanda che sorge, o come sorge, speriamo che il sistema di scarico sia più affidabile del navigatore, altrimenti sono dolori.
0: No, ma lì sicuramente sarà la tecnologia che hanno usato per i camper.
2: No, ma dove tu scarico. Poi faranno la versione 2 di quella macchina, non lo sai? Quella che ti lava direttamente.
0: Delle cazzate, immaginavo.
1: Ma perché ti ricordi che la diedi una notizia?
2: Che ti lava, c'è.
1: Questa c'è. Notizia la diedi tempo addietro, un anno fa, che c'era appunto.
2: Sì, c'è, esiste.
1: Sì, ci sono
2: e costa pure 1.800 euro
1: una
2: tazza simile.
1: Sì. Ti fa il bidet. Guarda, escono due manine. sì. Che ti trovano
0: sì, e ti fanno il bidet. Allora Brian, rifarti da capo questo brano che se ci ascolta Paul McCartney ci uccide. T'hanno molto Loris, sei pronto? Ok.

0: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
1: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
2: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
3: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
7: I love the music.
8: Best music.
9: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
10: I classici alla radio, alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

un successo degli anni 80. Tainted Love, firmato Soft Cell. Non si tratta di un brano originale, ma di una cover di un pezzo soul del 1964 di Gloria Jones. La versione dei Soft Cell, caratterizzata da un arrangiamento minimale con sintetizzatori e voce distintiva di Mark Albon, raggiunse il numero 1 in 17 paesi.

È un simbolo della New Wave degli anni Ottanta. Tender Love, firmato dal gruppo pop britannico Soft Cell, alla voce Mark Almond. Perché la radio è il teatro della mente.

0: Allora, cari amici e cari amiche, insomma, allora, abbiamo lasciato andare Loris perché tanto poi non si ferma. Lui arriva, fa e allora gli ho detto: sai che ti dico, ti arrangi. Però insomma lo ringraziamo anche perché poi le sue chicchettine le tira sempre fuori. Questa era Vicky Lawrence, Billboard 101, uno dei 100 brani più ascoltati. Allora, è una notizuola oppure andiamo avanti con la musica? La usiamo dopo, anche perché siamo
1: la usiamo dopo. La preparo per bene, sì.
0: Ok, allora la musica, Brian, grazie.

0: sembrerà strano, ma lei è, vediamo un po' se qui, se i due disgraziati l'hanno riconosciuta dalla voce.
1: No, io non l'ho riconosciuta.
0: Ma
1: però
0: riconosciuta?
1: È un brano country.
0: Sì,
1: questo si l'ho riconosciuto,
0: sì,
1: perché... però chi è la cantante no.
0: No, perché era i primi anni che magari lei cantava Donna Summer. Che poi,
1: ah,
0: si è,
1: okay.
0: Poi dopo si è trasformata chiaramente in quell'icona dance che ci ha fatto ballare tanto. Allora, estende, non ti preoccupare, stai sereno, estende. Raya, estende. Tanto molto i saluti perché sta per terminare un'altra puntata di Dolce Alice Live.

0: Luli Lula. Mi sembra aspetta, qual era il film? Frankenstein Junior. Brother lui. Allora, cara Patti, ci dai la notizuola, perché poi ci sono i saluti, perché un'altra puntata di Dolce Alice Live è andata, va in garage.
1: Allora, fermi tutti, dimenticate i narcotrafficanti dei film, dimenticate i diamanti nascosti nei calzini. La nuova frontiera del crimine internazionale è il formicaio portatile.
0: Ecco un'altra minchiata. Chi è che te l'ha mandata, la Sassafone, e l'hai trovata tu?
1: No? Questa l'ho trovata io. Quella del cesso l'ho trovata io. Questa me l'ha mandata la Sassafone.
0: Perché voleva essere all'altezza, capisci? Cagata allora, la prima, cagata la seconda. Vai.
1: Siamo a Nairobi, precisamente in Kenya, dove c'è questo signore che si chiama Zhang Kekun.
0: Zank, che culo!
2: Volevo dire.
1: È il nome africano che si presenta al check-up all'aeroporto con un bagaglio a mano un po' troppo vivace. La sicurezza apre la valigia e cosa ci trova? Un paio di mutande?
0: No.
1: Lo spazzolino?
0: No.
1: No. 2000 formiche vive.
0: Quante?
1: 2000.
0: La contate una,
1: una per una, sì. Perciò ora io dico, è già difficile far passare un flacone di shampoo che supera i 100 ml. Immagino spiegare alla poliziotta quelle 2000 bestioline.
0: Che ci doveva fare la frittata?
1: Che sono passeggeri non paganti, peraltro.
0: Peraltro,
1: non pagavo,
0: ma poi no. Che ci faceva con le formiche, la frittata?
1: Allora, pare che in Europa e in Asia ci sia un mercato folle. I collezionisti arrivano a pagare anche $200 a formica. Non lo so perché.
0: Ma che minchia di formiche sono? Scusate.
1: Fate due calcoli.
0: Sì.
1: E perciò questo Zankun le ha pagato 65...
2: Certo che il nome, solo il nome già.
1: Le ha pagate 65 euro a formica. Lui le vende a $200 a formica, perciò in valigia aveva un potenziale bottino da $400,000.
0: No, vabbè, hai capito? No, vabbè, ma quello è un cretino di seconda mano. Io non ci posso fare niente.
1: Comunque è stato arrestato. Gli hanno fatto una multa salatissima perché non si possono portare.
0: No, infatti. Allora, un saluto, un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Un saluto a Alessandra Sassa, redazione. Un saluto a Patrizia e Gianni. Salutate che parte il brano.
2: Sì, ciao ragazzi, grazie a tutti.
1: Ci sentiamo alla prossima. Ciao Max.
0: Ciao a tutti anche da parte del sottoscritto. Alla prossima.

0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Sono le 11:07.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Sono le 11:08.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Questo è il Luca Becchietti Show.
7: Ma che bella questa sigla, l'adoro, mi piace tanto. È il segnale di 55 minuti di super sound come sempre. Apriamo il nostro appuntamento quest'oggi con Bebe Rexha insieme a Faithless. Questo è New Religion.

0: puntata di oggi.
1: Disco Fever 70-80.
0: Saltiamo direttamente agli anni 80 con Glenn Frey. The heat is on.

0: po' di rock and roll a Luca Vecchietti Show insieme ad Ariel Smith. Questa era Walk This Way.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: Abbiamo ora sul nostro palco Alex Warren, che ci presenta

0: Luca Becchi at the show. Romantic time.
1: E dopo Alex Warren con Fever Dreams, un po' di romanticismo insieme a The Style Council. Anni 80, e questo è stato un grande successo fra i tanti che hanno avuto. Si intitola You're the Best Thing.

0: eccoci qua ragazzi con le nostre curiosità, sperando che non mi ficchino qualche nome strano. Iniziamo con la prima. Può darsi che in futuro ci difenderemo dall'influenza anche con l'aiuto di una rana. Qualche tempo fa è stato infatti scoperto che il muco che riveste la pelle della specie Hydrofolias balabistar, mannaggia, lo sapevo. E insomma, questa rana, originaria di diverse aree dell'India centro-occidentale, si cerne una sostanza detta urumina, capace di eliminare il virus influenzale di tipo H1, uno dei più comuni. Da un giornale del 1996, negli USA, chi denuncia alle autorità un evasore fiscale riceve una percentuale sulle somme che lo Stato riesce a recuperare. In un anno il fisco in quel paese ha sborsato ai propri informatori premi per 21 milioni di dollari, circa 30 miliardi di lire di allora. Ma grazie a loro ha incassato 1000 volte tanto. Il sostantivo solecismo, usato per indicare un errore di grammatica, morfologia o sintassi, deriva dal nome dell'antica città di Soli in Cilicia, i cui abitanti, secondo i greci, parlavano una variante corrotta del più puro dialetto usato in Africa. Per omaggiare David Lynch, scomparso poche settimane prima alla cerimonia degli Oscar del 2025, Isabella Rossellini, che tra l'altro era stata compagna del grande regista statunitense, si presentò indossando un lungo abito di velluto blu, creato da Dolce & Gabbana in riferimento al film del 1986 intitolato appunto Velluto Blu, nella quale era stata da lui diretta. Per essere ammessi al corso di creazione di fragranze e valutazioni sensoriali del Grasse Institute of Parfumerie di Grasse, Francia, aperto a soli 12 studenti l'anno, bisogna passare un severo test d'ingresso. Il candidato deve tra l'altro affrontare una prova di creatività di un'ora in una fragranza aromatica e poi dimostrare di saper riconoscere, ovviamente a naso, una serie di materie prime utilizzate in profumeria. Se tutto va bene, potrà avere un colloquio finale con un docente del corso che deciderà se ammetterlo. Abbiamo l'ultima curiosità: per il rispetto che i cinesi nutrono verso il prossimo, a tavola in genere non si fanno porzioni. Ognuno attinge con discrezione dai piatti di portata posti al centro. Queste erano le nostre curiosità, amici, e continuiamo con il nostro show.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.

Luca Vecchietti. Era Meghan Trainor con Criminal. Nicki Minaj ora

0: Stay with us, the best in town.
1: Dopo tanto movimento con Nicki Minaj, ci ascoltiamo Richard Marx dagli anni 90. Il pezzo si intitola

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: La passione per la mitica 500 non si ferma nemmeno davanti al mare. Ascoltiamo ora una testimonianza di un gruppo di appassionati di un club sardo che ci parla appunto dell'inaugurazione della loro nuova sede.
3: Una passione che ha accomunato tanti, la mitica 500. Sabato scorso il Fiat 500 Club Florinas, con la presenza del vice sindaco Giuseppe Giola, numerosi tesserati, curiosi e una rappresentanza e vetture esposte all'esterno, ha potuto inaugurare la propria sede, realizzata in un locale concesso dal comune. Il club, costituito nel 2015, ha lo scopo di riunire tutte le persone che lo desiderano, appassionate alla mitica Fiat 500 che quest'anno ha festeggiato il suo 60° anno di nascita. Nella sede è stato realizzato un piccolo museo contenente tutto ciò che riguarda la 500, cosiddetta. Vi è presente un motore intero, svariati parti meccaniche ed elettriche, in modo da far vedere, capire il funzionamento, la semplicità di smontaggio e rimontaggio delle stesse, per cui puoi eseguirne le varie manutenzioni. Inoltre molte fotografie, modellini e gadget esposti. I componenti del club hanno anche deciso di fare le azioni in beneficenza e con il ricavato delle tessere sono stati acquistati e consegnati personalmente alcuni accessori al reparto di pediatria di Sassari. Chiunque fosse interessato ad unirsi al club o per visite alla sede stessa può consultare i social.
2: La 500 Vintage che conosciamo tutti ha avuto un ottimo successo, ma anche quella prodotta negli anni 90 si è difesa bene, anche se il suo design era nettamente meno appetibile.

0: anche se la linea non era perfettamente filante, il modello ha riscosso un certo successo. E quindi ascoltiamo alcuni dettagli tecnici anche di questa 500 che ha fatto la storia degli anni 90.
1: Negli anni 80 gli automobilisti europei cominciano a sviluppare una sempre maggiore attenzione verso prerogative come efficienza, razionalità, ma soprattutto comodità. Questo portò in breve tempo al proliferare delle cosiddette super utilitarie di nuova generazione, vetture che si proponevano di offrire nel minor spazio possibile il comfort e la comodità dei modelli di categoria superiore. La progettazione in quel periodo storico di una city car con siffatte caratteristiche non era certamente cosa facile e richiedeva sforzi economici non indifferenti. Fiat era consapevole della difficoltà di coniugare esigenze di razionalità e bassi costi di produzione e non a caso la progettazione della propria city car con tali caratteristiche fu piuttosto lunga e richiese lo studio di diversi prototipi. Il risultato di tali studi e ricerche fu la 500 prodotta dal 91 al 98 nello stabilimento polacco di Tychy. All'esordio l'auto fu offerta anche con un motore 900 a 4 cilindri da 39 cavalli, abbinato ad un cambio a 4 o 5 marce, quest'ultimo destinato comunque alle versioni S, SX, Suite e derivate, ma fu previsto anche un motore elettrico da 150 km di autonomia. Dal punto di vista del design, la vettura, con la quale peraltro fu introdotto il logo rettangolare a sfondo blu, presentava una carrozzeria squadrata, priva di qualsiasi vezzo stilistico, ma che permetteva di ottimizzare al meglio lo spazio all'interno dell'auto e ad aumentarne la volumetria. Tale scelta aveva suscitato però parecchie critiche, soprattutto in considerazione del nome che le era stato attribuito, posto che la nuova City Car nulla aveva a che fare con la storica 500. Ma la 500 degli anni 90 si discostava da quella storica soprattutto per lo schema meccanico, visto che la nuova si caratterizzava per motore e trazione anteriore, avantreno a ruote indipendenti e freni anteriori a disco. Se il design così estremamente razionale non era il suo forte, a convincere più di 1 milione di automobilisti ad acquistarla furono le doti interne e di comfort, complice ad esempio il portellone posteriore e optional come vetri elettrici anteriori, chiusura centralizzata, tetto apribile, aria condizionata ed antifurto. L'auto in poco tempo diventa un successo, così nel 94 Fiat, oltre ad introdurre delle migliorie al modello, decide di allargare la famiglia 500 presentando la versione Sporting, ovvero il top di gamma sportivo del modello. L'elemento centrale di novità era il motore 1100 dei 54 cavalli ed il nuovo assetto specifico, ma le differenziazioni riguardarono anche l'esterno ed in particolare i paraurti, le modanature ed i cerchi in lega. La plancia della versione Sporting beneficiava inoltre di una strumentazione superiore, che comprendeva anche il contagiri, tachimetro con fondo scala 180, sedili e tessuti specifici, mentre la tonalità del colore degli interni era più scura rispetto alle altre versioni. Per chi comunque voleva cimentarsi nelle corse, Fiat offriva anche una versione più estrema della Sporting, la Trofeo, che però non fu mai destinata per l'uso stradale, ma solo per l'utilizzo in pista e nell'omonimo campionato monomarca.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13:03.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Sono le 14.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Sanctify, sanctify, sanctify.

0: you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place.
1: Sono le 15:04 minuti.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'IDF ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina Indra Jab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla Mezzaluna Rossa, in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione.
3: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che nelle parole di Crosetto si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nella guerra, sottolinea il ministro. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
4: Un eventuale stop a Siegfried Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, intervenendo sull'ipotesi di una sospensione del conduttore dal programma TV per i rapporti con il faccendiere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Ogni decisione, aggiunge il legale, sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica 16 agosto si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
3: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. La vittima si chiamava Rachele Ferrara, era rimasta soffocata lo scorso 13 agosto e dopo essere stata soccorsa era stata trasferita all'ospedale di Viterbo, dove è morta.
4: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi.
3: Calcio: il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, infatti, che è arrivato in Italia e ha terminato le visite mediche a Villa Stewart col club azzurro. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni ed è rinforzo di cui aveva bisogno la squadra di Allegri. In giornata sono attese le firme sul contratto e l'ufficialità. Intanto il nuovo portiere della Juventus, Vicario, ha rilasciato la prima intervista al giocatore bianconero ai canali ufficiali del club. Essere qui per me è sogno di una vita, ha detto. A chi mi ispiro, al più grande di tutti, sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon.
4: È tutto, a più tardi.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Le signore ricevono.
7: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, andiamo subito ad aggiornare la situazione. Sulla A22 del Brennero, tra Bolzano Sud e Bolzano Nord, abbiamo 2 chilometri di coda verso l'Austria per traffico intenso. E sempre verso l'Austria sono possibili rallentamenti per lavori sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza. Chi è diretto in Cadore invece incontra code per traffico sulla statale 51 di Alemagna tra Pian di Vedoia e Longarone. Attenzione poi al forte vento, particolare prudenza nella guida sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Gemona Osoppo e sulla A27 la Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. In Lombardia rallentamenti e code sono segnalati sulla Milano-Lecco tra lo svincolo di Bosisio e quello di Civate in direzione Lecco per lavori di manutenzione. È invece un incidente a provocare code sulla A15 Parma-La Spezia in direzione di La Spezia tra Aulla e Santo Stefano di Magra. Risulta invece regolare la circolazione sul resto della rete viaria nazionale. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire una

niente paura, che prima o poi ci riprende. Perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una strada.

daremo se non ci avranno nemmeno avvisato? Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Traffico con rallentamenti sulla A14 Adriatica tra Imola e Bologna, San Lazzaro in direzione di Milano. Incidente sul tratto appenninico dell'Autosole con code tra Calenzano e il bivio A1 variante in direzione Bologna. Per il trasporto ferroviario, per lavori al ponte sul canale navile, fino al 29 agosto sul nodo di Bologna, alcuni treni regionali Trenitalia e Tiper potranno subire variazioni, limitazioni e cancellazioni. Nessuna ripercussione per quanto riguarda le frecce e Intercity. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? One time?

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Traffico con rallentamenti sulla A14 Adriatica tra Imola e Bologna, San Lazzaro in direzione di Milano. Incidente sul tratto appenninico dell'autosole con code tra Calenzano e il bivio A1 variante in direzione Bologna. Per il trasporto ferroviario, per lavori al ponte sul canale navile, fino al 29 agosto sul nodo di Bologna, alcuni treni regionali Trenitalia e Tiper potranno subire variazioni, limitazioni e cancellazioni. Nessuna ripercussione per quanto riguarda le frecce e Intercity. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana,

per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, andiamo subito ad aggiornare la situazione. Sulla A22 del Brennero, tra Bolzano Sud e Bolzano Nord, abbiamo 2 chilometri di coda verso l'Austria per traffico intenso. E sempre verso l'Austria sono possibili rallentamenti per lavori sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza. Chi è diretto in Cadore invece incontra code per traffico sulla statale 51 di Alemagna tra Pian di Vedoia e Longarone. Attenzione poi al forte vento, particolare prudenza nella guida sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Gemona-Osoppo e sulla A27 la Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. In Lombardia rallentamenti e code sono segnalati sulla Milano-Lecco tra lo svincolo di Bosisio e quello di Civate in direzione Lecco per lavori di manutenzione. È invece un incidente a provocare code sulla A15 Parma-La Spezia in direzione di La Spezia tra Aulla e Santo Stefano di Magra. Risulta invece regolare la circolazione sul resto della rete viaria nazionale. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: e Rock in Borgo Live, tutti i rock che vuoi. Siamo ancora qui tornati negli studios di MRC Media Radio Castellana, nel borgo di Castel San Pietro Terme, in questa fantastica primavera, e qui con noi come sempre in regia il nostro Mr. Pieroni.
1: Salve a tutti, bentrovati.
0: Allora dici subito, Pieroni, come interagire con noi con la chat?
1: Col 348 7607 907,
0: tramite WhatsApp. Mandateci i vostri saluti, le vostre dediche, i vostri commenti, perché oggi qui con noi in studio abbiamo il grandissimo Santi.
2: Ciao a tutti, un piacere essere tornato qua in una seconda casa come MRC Radio.
0: Bene, tu sei già stato qui quindi in radio?
2: Sì, siamo stati da solo, con la band, in diversi casi. E devo dire che ogni volta è sempre
0: allora,
2: molto bello.
0: Diciamolo ai nostri ascoltatori, che cosa fa Santi di bello? Io so che sei ovviamente cantante.
2: Sì, oltre ad avere un paio di band con cui mi diletto a suonare, sia cover degli altri che brani miei, ho da parecchi anni anche un pallino abbastanza forte.
0: Adesso ne parleremo, ma dici un po', come si chiamano queste band?
2: Allora, una sono i Saint Strait, che puoi vedere anche stampata sul muro.
0: Sì, sul grande muro.
2: A prova del fatto che siamo passati di qua. Facciamo hard rock, siamo già al terzo album e posso anticipare che siamo al lavoro per qualcosa di nuovo quanto prima. E un'altra è una tribute band a due band che io adoro particolarmente, che sono Whitesnake e Deep Purple.
0: Wow.
2: E questa band si chiama Sweet Talker. E ne approfitto per fare gli auguri a Marco, che è il bassista di questa band, che oggi fa.
0: Grande Marco, tanti auguri, grande bassista degli Sweet Talker.
2: Esatto.
0: Sweet Talker. Noi partiamo subito alla grande, quindi con grandissimo hard rock proposto da Santi nella nostra playlist di oggi. Ma cosa partiamo? Highway to Hell, AC/DC. Esatto.

0: Highway to Hell, AC/DC, brano del 1978 dall'anonimo omonimo album Highway to Hell. Grande Santi per averci fatto partire così carichissimi.
1: Ah, o tutto o niente.
0: Allora, parlavamo prima, Santi, di questa tua grande passione. Raccontaci un po'.
1: Una delle grandi passioni, a parte la musica chiaramente, è il rock e anche la birra. È qualcosa a cui il mondo birrario...
0: Come quella che sto bevendo io?
1: Non esattamente, potrei dirti qualcosa su quella, ma è meglio non farlo, parliamo di telefoni spenti. C'è il rischio di querela. Comunque, vabbè, è una passione che ho avuto dal mio primo viaggio in Inghilterra, dove ho cominciato a assaggiare, e infatti sono rimasto molto allegato alla birra.
0: Molto ebro.
1: Esatto. Beh, neanche troppo, ma il primo assaggio è stato quello indimenticabile.
0: Beh, le birre inglesi si sa che sono veramente buone.
1: Esatto. E col tempo, crescendo, ho voluto approfondire sia la storia della birra che cercare di avvicinarmi un po' a questo mondo.
0: E ti sei tuffato in una cisterna di birra?
1: In qualche modo sì, ho preso un po' con la scusa anche del periodo di pandemia, ho preso un diploma di sommelier a più livelli con la scuola italiana.
0: Quindi grande sommelier della birra.
1: E diciamo che ho fatto della mia passione un qualcosa in più, o diciamo che ho trovato la scusa per bere con un certificato in qualche modo.
0: Io invece mi devo sempre nascondere la scusa, non devo capire come
1: che dicevano, birra e sai cosa bevi. In questo caso sai che cosa bevi in maniera consapevole e con moderazione. E quindi l'idea, il pallino che ho avuto da tanto tempo, unire queste due passioni, cioè il rock, specie in quello nelle sue sfaccettature un pochino più hard, alla birra, una sorta di gioco di immaginazione.
0: Ma tu sai che qui a Castel San Pietro c'era una band, i grandissimi Ike Speed Steel,
1: me li ricordo,
0: che avevano un brano chiamato Beer and Rock and Roll. Beer and Rock and Roll. Salutiamo Mauro Coatti, che è spesso qui in radio, tra l'altro, e tutti quelli che sono ancora in giro degli HSS.
1: Esatto, che non demordono.
0: Non demordono. Allora, dici pure ancora.
1: Allora, io ho pensato per esempio ad Highway to Hell come un brano, una band sempre uguale a se stessa, ma fondamentalmente mastodontica, riconoscibile come gli AC/DC, da accostare al genere principe delle birre, cioè da dove è nata la birra moderna, che è lo stile, è quello della Pilsner, cioè la birra
0: della
1: che
0: birra chiara.
1: È la birra chiara, volgarmente detta, quella che tutti quanti bevono di più. È lo stile Pilsner, di chiara matrice tedesca, pur essendo nata a metà dell'Ottocento in Boemia, a Pilsen, ed è un...
0: Ah, ecco perché si chiama Pilsner.
1: Esatto. Tecnicamente
0: adesso lo sappiamo.
1: È proveniente da Pilsen, che è una...
0: Pilsen.
1: E 1842 è l'anno in cui nasce la birra, questo tipo di birra in stampo moderno. E il birrificio che ancora adesso porta avanti la bandiera della Pilsner è la Pilsner Urquell, ovviamente.
0: Che no, sembra una parola in dialetto castellano. Urquell.
1: Proprio Urquell.
0: Ce l'hai un Urquell? Quell?
1: E che col tempo è stata rivalutata e rivisitata anche in Italia dal birrificio italiano, che grazie al suo visionario Agostino Arioli nel 96, dalla provincia di Como, ha provato a birrificare questo stile di birra, rendendolo più lupolato, quindi mettendo luppoli italiani in abbondanza e facendosi riconoscere anche all'estero, come sempre gli italiani si devono far riconoscere all'estero. A quel punto la Pils è diventata, questo tipo di ricetta, una Italian Pils premiata in tutto il mondo.
0: E allora,
1: si chiama tipo Pils.
0: Parlando di birre estere, ci sono dei ragazzi che sono tornati in città. Boys Are Back in Town, Thin Lizzy, del 1976.

0: questa era la sigla di Backstage Pass, che è la nostra rubrica per raccontare un po' di aneddoti live, ma soprattutto dietro le quinte. Abbiamo appena ascoltato The Boys Are Back in Town dei Thin Lizzy del 1976, tra l'altro un brano che è stato usato in un film famoso del 2001 con Heath Ledger, sì, ambientato proprio in Inghilterra, come parlavamo prima.
1: Certo, pur essendo una band irlandese, il loro frontman nato in Inghilterra e cresciuto in Irlanda, esattamente come la Guinness.
0: Come la Guinness. E quindi, parlando di Backstage Pass, questa nostra rubrica, vogliamo sapere da te qualche aneddoto succolento, particolare, delle tue esperienze live di tutta la vita, un particolare che ti è rimasto così impresso nel cuore, o qualche cosa strana che è successo nel dietro le quinte.
1: Negli anni è successo veramente di tutto. Le cose peculiari che ricordo è stato un festival a cui abbiamo partecipato che si è dovuto interrompere improvvisamente perché si è sollevata una tempesta, una vera e propria bufera. Noi eravamo sotto il...
0: Vabbè, come è successo a noi al concerto degli Iron Maiden a Bologna, pronti per partire, concerto annullato.
1: E noi stavamo venendo via perché eravamo sotto un pallone, improvvisamente ho cominciato a sentire la batterista che era completamente fuori colpi, e mi giro e non la trovo più perché è stata inglobata direttamente dal pallone. E
0: addirittura
1: è entrata una flotta di vento, volavano microfoni, insomma abbiamo dovuto mettere in salvo tutto all'ultimo secondo.
0: A noi è successa una cosa del genere in un rock in borgo dove non sento più il batterista, che era Franz, perché era caduto dallo sgabello in una certa condizione.
2: Non
0: per il vento, però.
1: No, beh, lì forse bastava meno del vento.
0: E quindi cos'è successo nel backstage? Cosa avete combinato?
1: Ah, che abbiamo dovuto interrompere tutto quanto. Un'altra volta nel backstage ci siamo dovuti tornare a forza perché dopo tre brani è stata la cosa forse più punk in assoluto, è entrata la polizia.
0: Ah, beh, bellissimo. Io di solito scapperei in questi casi, oppure insomma.
1: Vabbè. No, la fortuna che comunque ci hanno detto finite, ma finite il brano, e ovviamente noi abbiamo finito il concerto con Breaking the Law.
0: Siamo consoni a questa cosa dei primi edizioni di Rock in Borgo. Qui nel borgo ogni tanto arrivava la polizia per dire: allora la volete finire o no? Oppure arrivava all'inizio del concerto per darci i ragguagli, mi raccomando, che non facciamo come l'anno scorso.
1: Il caro Emanuele, con cui ho avuto il privilegio e il piacere di suonare anni fa, potrebbe raccontare di aneddoti assieme, tipo il primissimo concerto qua in Centro Castello con i Ground Zero, tra l'altro.
0: Ah, i mitici Ground Zero.
1: Eravamo davanti al
2: migratorio.
1: Esatto, che eravamo eravamo davanti a Blue Angels, mi pare.
2: Sì.
0: Blue Angels. Beh, parlando di Rock in Borgo, devo dire, Santi, dobbiamo dirlo, tu hai partecipato alla prima edizione della nuova serie, diciamo, di Rock in Borgo del 2022.
1: È una medaglia che mi appunto sul petto e non vedo l'ora di rifarlo.
0: Insieme a il nostro grande chitarrista K, Andrea Martelli,
1: K,
0: con un trio acustico. Come si chiamava?
1: Acoustic Rock Jam.
0: Acoustic Rock Jam.
1: A cui c'è anche il grande Bonimba, Davide Boninsegna.
0: Che tra l'altro è sempre parte della Incredible Borgo Band.
1: Esatto.
0: Il nostro grande tastierista. E quindi noi andiamo avanti con grande rock and roll, perché adesso ci sono... ci sono gli Iron Maiden. The Trooper.

0: idoli Iron Maiden da Peace of Mind del 1983, grandissimi Iron Maiden. Qui The Trooper, non possiamo allora non dire, non parlare di birra, perché
1: certo, certo, la stessa canzone è diventato sinonimo di birra e rock and roll. D'altronde gli Iron Maiden hanno un frontman che sembra che abbia vissuto sette vite, oltre a essere pilota d'aereo.
0: Dobbiamo anche dire che gli Iron Maiden stanno celebrando il loro 50° anno dal 1975 con un tour mondiale di 2 anni, Run for Your Life, e che sono al cinema con Burning Ambition, che io andrò a vedere prossimamente a Bologna.
1: Infatti, infatti. Invece per il trentennale di questa canzone Bruce Dickinson ha avuto l'idea di associarsi con un birrificio storico di Stockport, vicino Manchester, la Robinson's, e creare una birra che portasse il nome della canzone stessa di Trooper, in pieno stile English Ale, cioè la classica birra da pub inglese, poco carbonata, da consumare rigorosamente a temperatura ambiente, con una buona maricatura. Il prodotto è molto buono, talmente buono che ormai la gamma Trooper include tanti altri stili, tanti altri tipi di birra, e tante altre band hanno incluso nel loro merchandising anche un alcolico, una birra, i Kiss,
0: io Scorpions. Non mi ricordo se l'ho provato, ma ho ricevuto in regalo da Ise, grande fan dei Iron Maiden, una bottiglia di Trooper che penso di conservare ancora da qualche parte, non mi ricordo, però forse l'ho bevuta.
1: La gamma è varia e sono tutte di buona qualità, diciamo che tra le tante vite di Bruce Dickinson c'è anche quella di mastro birraio, e
0: oltre che di saputo. Pilota di Boeing che portava in giro tutti gli Iron Maiden, più tutta la crew e tutti gli strumenti,
2: poi cantante e anche insegnante di storia, no?
1: Sì, esatto.
0: Allora Piero, DJ, ricordaci, visto che sei intervenuto, ricordaci la chat per intervenire.
2: Per chattare con noi dovete mandarci un messaggio al 348 7607 907.
0: 907, se volete fare delle domande a Santi, che ha questo argomento molto interessante sulla birra. Non abbiamo parlato dell'accostamento della birra per i Tin Lizzy.
1: Viene abbastanza facile. I Tin Lizzy sono un gruppo irlandese, il loro frontman è il più grande frontman, è il primo e il più grande frontman di colore europeo, che ha cambiato un pochino le regole anche
0: dopo Jimi Hendrix, forse,
1: che però non è europeo.
0: Va bene, scusa, però grande frontman di colore.
1: È come la Guinness, che è una bandiera stessa dell'Irlanda, il loro rock lo è diventato. La Guinness nasce infatti dalla porter inglese e viene poi esportata come una birra scura un pochino più robusta in Irlanda e sublimata dal marchio Guinness, in giro da fine 800, anzi da fine 700.
0: Mi impressiona, sei veramente preparatissimo, storia della birra.
1: A forza di bere uno impara anche...
0: Cioè io quindi bevendo di più imparo anche la storia della birra.
1: Guarda che il lupo lo aiuta, devo dire la verità. Se ti interessa, c'è un mondo dietro, anche
2: è
1: dietro
2: come
1: la bottiglia, che
2: stai... come mangiare le carote, guarda,
0: il mondo della birra per me è sempre stato l'Oktoberfest.
1: Certo, certo, beh, quella è la rappresentazione stessa di quello che è il mondo birrario di stampo tedesco o centroeuropeo.
0: Per me la birra, per il mio gusto personale, è proprio tedesca. Poi mi piacciono molto le Weiss, soprattutto quelle bavaresi.
1: Certo, certo, certo, ma lì, ripeto, si apre un mondo. La classica birra dell'Oktoberfest, se abbiamo tempo ne parliamo, viene chiamata stile Märzen, o Märzen in questo caso, cioè la birra è nata
0: a marzo,
1: infatti è una birra che viene prodotta a marzo per maturare in estate ed essere pronta per settembre o ottobre.
0: Minchia, ci ho preso!
1: Certo che ci hai preso, e anche lì se ne può parlare successivamente nel caso,
0: ne parliamo
1: tempo.
0: Ma adesso andiamo ancora carichissimi con un altro mio grandissimo idol, Billy Idol, Rebel Yell.

0: More, Billy Idol, Rebel Yell, di più birra.
1: Esatto, cosa voleva di più lui?
0: Tante cose, Billy Idol di più voleva tante cose, soprattutto delle donne.
1: E ne aveva e come.
0: E per forza.
1: E non solo quello.
0: Magari essere stato Billy Idol, prossima volta.
2: Aveva anche degli uomini?
0: No, aveva.
1: Tutto quello che voleva lo poteva avere.
0: Certo.
1: L'apice del successo Billy Idol era.
0: E quindi Billy Idol, a cosa si associa la birra di Billy Idol?
1: Billy Idol, inglese, viene dal punk con i suoi Generation X, non poteva venirmi in mente che la punk IPA, birra di punta del birrificio scozzese Brewdog, che parte con un'attitudine punk, quindi da una produzione di birra che diventa quasi artigianale, poi diventa semi-industriale, fino a fare diventare la sua birra un marchio esportato in tutto il mondo.
0: Tu poi Billy Idol lo canti anche, l'hai anche cantato anche qui in Borgo.
1: Sì, ho dei bellissimi ricordi, sono molto, come dire, molto legato alla
0: figura di Billy Idol. Mi è molto piaciuto ascoltare Speed. Perché è un brano che non è contenuto in nessun disco di Billy Idol, ma è stato usato per la colonna sonora di Speed, appunto.
1: Giusto.
0: Con Keanu Reeves e Sandra Bullock del
1: 1997,
0: forse.
1: Eravamo ragazzi.
0: Eravamo.
1: E lui ancora era in grande forma.
0: Tra l'altro è ancora in tour con il grandissimo Steve Stevens, un chitarrista eclettissimo, bravissimo, ha delle ritmiche tutte sue particolarissime.
1: Assolutamente.
0: Quindi cosa dicevamo di questa birra Pale Ale?
1: Pale Ale. Esatto, è uno stile di birra, quello della IPA, che si rifà alla classica Pale Ale, cioè la birra pallida all'inglese, solo è più luppolata e c'è un minimo di storia in questo, perché durante il periodo delle colonie era utile agli inglesi che vivevano nelle colonie, quindi in India soprattutto, ma era un po' in tutto il mondo, ricevere un prodotto che non fosse, tanto per dire, pisciazza, perché chiaramente dovendo arrivare in nave,
0: che non sapesse di curry,
1: più che altro doveva fare il giro del mondo per arrivare alle colonie, e la birra è deperibile, arrivava che non era un prodotto minimamente bevibile.
2: Dici che la birra che sa di Gange non è un granché?
1: No, ancora prima di arrivare nel Gange, per cui cioè, si è pensato.
0: Il Gange ci arrivava dopo essere stata elaborata dallo stomaco.
1: Ma certo. Per cui si è pensato di fare diventare la birra inglese un prodotto che si potesse conservare nei lunghi viaggi. Il luppolo stesso è un conservante, un antiossidante, l'alcol stesso è un conservante. Quindi hanno provato a birrificare il classico stile inglese con più luppolo e più alcol.
0: E quindi, se volete rimanere giovani, fate come me, bevete tanta birra e poi vediamo.
1: Ne viene da sé che è una birra molto più amara, molto più alcolica, che col tempo comunque ha fatto storia, ha fatto

0: moda, soprattutto ultimamente, per cui qualunque birrificio ha e qualunque pub ha rigorosamente la sua IPA da proporre.
1: E qui in Italia che quali sono le IPA?
0: Sono migliaia realmente, ma secondo me una delle migliori che ho bevuto ultimamente è di un birrificio di Arco, provincia di Trento, che si chiama Birra Impavida, che giovane come tipo di birrificio, ma molto molto capace.
1: Vogliamo dire anche che qui a Castel San Pietro abbiamo un nostro birrificio artigianale.
0: Ci arriviamo. Era messo in conto, tu non ti preoccupare che arriviamo sempre lì. La birra ha un nome molto rock, si chiama Chainbreaker, quindi
1: Chainbreaker. E lo consiglieresti per l'estate?
0: Lo consiglierei per l'estate, per l'inverno e anche per l'autunno.
1: E allora chissà se lo bevevano nell'estate del 69.
0: Di quello ne possiamo parlare.
1: Allora ci pensa Brian Adams, Summer of 69.

0: cioè giusto perché è una rubrica.
1: Sì.
2: Bellissima questa, perché è una rubrica. Ora, parlando di rubriche, vogliamo entrare nella live zone, quindi la nostra rubrica per parlare un po' degli eventi qui nel circondario, ma non solo, dei concerti, degli eventi che potete partecipare, logicamente rock, ma non solo, perché c'è un evento che io probabilmente parteciperò, che non è prettamente rock, ma considero anche i DJ qualche volta possono esprimere un po' di rock, anche se fanno la musica elettronica, come DJ Ralph, il grandissimo DJ Ralph, che sarà al Link a Bologna venerdì prossimo, quindi venerdì 15. Io forse ci vado. Mentre invece abbiamo qualche chat, Pieroni? Vediamo se ci siamo.
3: È già tu questa qui di Monia?
2: Allora, Monia, adesso la leggo un attimo, passami. Monia che vuole chiedere a Santi, appunto, per i live, e quando suonerà con le sue band prossimamente.
4: Oh, grazie Emanuele. Ciao Monia, grazie intanto per la domanda. Allora, non abbiamo nell'immediato date, si parla di quest'estate, sicuramente qua a Castel San Pietro suoneremo al Pomelo a luglio.
2: Al Pomelo del grandissimo Brisi, mio grandissimo amico, che ci vedremo presto, perché domenica abbiamo la festa del Bar Sport, quindi per tutti gli amici ci ritroviamo tutti gli anni a fare una bella grigliettona. Quindi suonerete al Pomelo.
4: Esatto, anche quest'anno c'è il classico.
2: Dov'è il Pomelo a Castel San Pietro? Per il Viale delle Terme, trovate questo bellissimo locale. Molto come si potrebbe definire, modern industrial architectonic, ma il
4: per
2: grandissimo...
4: me l'importante è che si mangi bene, si beva bene,
2: assolutamente,
4: e si
2: beve e si mangia bene, perché Brice è un grandissimo alchemico dei cocktail. A te piace più la birra, lui invece va più sulle le misture di qualsiasi tipo,
4: ma
2: di aroma.
4: Anche la loro scelta è buona, quindi
2: assolutamente,
4: se ne intende come.
2: Io ci ho lavorato insieme tanti anni al Capital Town e non solo, e quindi so che è un grandissimo. Quindi quando sarà la data giù al Pomelo?
4: Dovrebbe essere, se confermata, ma direi di sì, il 12 di luglio, che è una domenica.
2: 12 di luglio, tutti al Pomelo a sentire Santi con i suoi
4: Saint Stray,
2: che sono
4: la band con cui facciamo brani nostri, fondamentalmente
2: brani originali,
4: sempre quindi di questo genere che state ascoltando, quindi
2: dalle ore
4: tra l'hard rock e l'heavy metal. L'orario non ci hanno comunicato, ma saremo due band, ci dobbiamo ancora mettere d'accordo su questo, ma sarà sicuramente dal 18 in poi avremo modo di deliziarvi o di mandarvi a
2: molto
4: casa.
2: Bene, quindi
3: sicuramente
2: luglio...
3: ci sarà prima una e poi l'altra, comunque, di band.
4: Sì, beh, cioè, non contemporaneamente,
2: non cadiamo nell'ovvio, allora. Ma a Santi mi raccontava anche ci sono degli eventi che tu parteciperai qui proprio a breve su Bologna, l'Alchemica, mi dicevi.
4: Questo weekend è pieno di ricco di eventi,
2: ricchissimo.
4: Ma segnalo questo, che è venerdì all'Alchemica Music Club di Viale dei Lapidari a Bologna ci sono un classico del heavy metal statunitense, che sono gli Agent Steel, accompagnati da alcune band tra cui gli imolesi Vicolo Inferno, carissimi amici con cui ho diviso
2: Vicolo Inferno, che tra l'altro è una strada di Bologna. Anche
4: sì,
2: Dimola?
4: Vicolo Inferno, e sì, poi c'è Via dell'Inferno a Bologna.
2: Ah, Via dell'Inferno.
4: Me
2: lo ricordo perché ci abbiamo girato un video per i Rain.
4: Bello. E anche i bolognesi Hyperion, che sono altri carissimi amici, pronti ad aprire per questa grande band, che sono appunto gli Agent Steel, dicevo.
2: Ah, molto bene. Allora, noi abbiamo saltato un po' le nostre rubriche, e quindi però ci sono delle dediche da fare per la nostra rubrica dedicata a te, ma la facciamo direttamente, così dopo andiamo direttamente sul brano, è vero Pieroni? E ci ha scritto un grandissimo amico mio, Luca, che vuole dedicare a sua figlia Vittoria una canzone molto carica dei Ramones, perché, anche se non c'entra niente con il tema, perché Vittoria aprirà proprio domani, c'è l'inaugurazione del suo centro estetico qui in via Mazzini numero 97, che si chiama V Beauty, e quindi partecipate dalle ore 18 domani sera in via Mazzini appunto 97, tra l'altro dove apre questo nuovo centro estetico in via Mazzini è dove si tenne il primo vero rock in borgo, con Amos, la Lela e Enrico, che suonavamo, e gli amici del Bar Sport, che davano via da bere proprio nella piazzetta dove aprirà, dove ci sarà domani l'inaugurazione. Quindi era doveroso dirlo, doveroso fare questa dedica da Luca.
3: Abbiamo trovato un altro sponsor, quindi
2: abbiamo trovato tanti sponsor, come anche Fratelli Reggiani, con i quali collaboro per fare tante belle installazioni. Allora, la dedica di Luca dei Ramones, Rockaway Beach.

0: Rockaway Beach, Ramones del 1977, questa canzone molto estiva, molto famosa dei Ramones, parlando di estate. Se volete essere bellissimi per l'estate, mi raccomando, andate a trovare Vittoria nel suo V-Beauty, che aprirà domani in inaugurazione dalle ore 18, via Manzini Castel San Pietro al numero 97-99, perché ci sono due vetrine. E quindi ricominciamo con Santi a parlare di birra, associazione di birra. A questi gruppi che abbiamo ascoltato prima, abbiamo ascoltato Bryan Adams con Summer of 69, e quindi quale birra si associa a Bryan Adams?
1: Beh, questa Summer of 69 e Rockaway Beach sono due canzoni che parlano d'estate, che ricordano l'estate, e io ho pensato di associarle a due birre tipicamente estive, due stili, anzi due sottostili. Uno è la Session IPA come sottostile, che nasce dall'esigenza di dare una birra rispetto all'IPA meno alcolica, più profumata e più beverina, ed ha radici inglesi, pur essendo state sviluppate, stata sviluppata negli Stati Uniti. Per cui un po' come, come la canzone di Bryan Adams è pregna di ricordi, è pregna d'estate.
0: Ci sono poi delle persone che di pregna d'estate
1: ha voglia, ne hanno consumata tantissimo, ma la Session IPA nasce, proprio il nome lo dice, per essere consumata in più di una sessione, non a caso. Una buona Session IPA, per quanto riguarda il mercato italiano, io l'ho bevuta da un microbirrificio di questa zona.
0: Microbirrificio,
1: una produzione piccola, piccolina, ma valida, che si sta estendendo. Loro sono i Low Profile di Nicolas, che se mi sta ascoltando saluto.
0: Salutiamo Nicolas.
1: Esatto, che nasce nella ristorazione e la passione della birra lo porta a produrre birre di ottima qualità. È una realtà che è nata veramente da pochi anni, hanno già vinto dei premi con alcune loro
0: e come
1: birre.
0: Si chiama questa realtà?
1: L'ho detto prima, Low Profile è il nome del microbirrificio, e la birra invece, la loro Session IPA invece si chiama T-Session.
0: T-Session.
1: Ho avuto il piacere di avere la loro birra, testimone Emanuele, anche al mio matrimonio, perché ovviamente loro si occupavano anche di portare questo tipo di cultura ai matrimoni, quindi arrivavano con questa Apecar dismessa e trasformata in spillatrice e portavano ai vari matrimoni, ai vari eventi, come fanno ancora adesso, la loro birra. Per quanto riguarda invece i Ramones, parliamo di uno sottostile, che è la Summer Ale, venuta fuori da poco. Un'ottima Summer Ale è, stavamo parlando prima, del birrificio Claterna, che è di Castel San Pietro,
0: e a lì volevo arrivare.
1: Ma ci siamo arrivati.
0: Birrificio locale.
1: Che sono, i ragazzi sono fantastici.
0: Tra l'altro loro, fino all'anno scorso mi ricordo, organizzavano anche degli eventi, penso il mercoledì sera,
1: sì,
0: gli assaggi, poi c'era musica dal vivo.
1: Esatto, adesso hanno riaperto da poco il loro Deor, quindi mi sa che potremo tranquillamente andarci a bere qualche pinta da loro, anche
0: quindi non abbiamo ancora affermazioni ufficiali, ma stateci dietro, perché probabilmente ci sarà qualche evento anche su una bellissima via piana che si arriva. Io abitavo anche in quelle zone, su una bellissima collina di Castel San Pietro c'è il birrificio Claterna, dove ogni tanto organizzano degli eventi, delle serate molto piacevoli.
1: Perfetto. Una curiosità sul brano dei Ramones, Rockaway Beach è il nome di una spiaggia di Brooklyn. Io ho avuto modo di bere una birra del birrificio Brooklyn, che è una Summer Ale appunto, proprio Brooklyn, e proprio poco prima di andare a visitare.
0: Posso fare una battuta? Sa di Cicles? No.
1: Sa di broccolo.
0: No, sai le Brooklyn.
1: Certo, ovviamente. La Summer Ale non è altro che un'evoluzione ancora più profumata e più leggera, pronta per l'estate. E dove si beve meglio se non in una spiaggia? Certo, la spiaggia newyorkese non è comparabile.
0: Io di spiagge non ne so niente, no, chiedetemi niente.
1: Come non detto?
0: No, stavo scherzando.
1: Lo so. Che è il tuo paradiso.
0: E è il mio paradiso. Adesso sono un po' in pausa, ma adesso presto torneremo a Tarifa proprio fra due settimane, proprio con i miei amici del Bar Sport, con anche Luca e vari Baro, eccetera.
1: Quando
0: eccetera.
1: Torni, non dimenticare di portarti dietro allora una Summer Ale del birrificio Claterna o una Session IPA.
0: Io mi devo portare una birra in Spagna.
1: Perché non ne trovi come quella?
0: Dove me la porti?
2: Ma non ci arriva.
0: In aeroporto me la fanno passare, vado via col bagaglio.
1: Spediscono.
0: Vado via col bagaglio a mano solo.
1: Spediscono, ragazzi.
0: Allora, ma caso mai torni indietro con una San Miguel o una Cruz Campo.
1: Non farmi non ridire.
0: Vabbè, sono birre commerciali, ovviamente.
1: Ah.
0: Oppure se no una Super Bock dal Portogallo. La conosci?
1: Super Bock.
0: Super Bock. Super Bock. sono questi.
1: Mi suscita delle.
0: È tipo la nostra Peroni, ecco, per dire una.
1: Molto bene.
0: Molto bene.
2: Non sappiamo, noi più
0: allora, allora Santi non è.
2: Da noi più conosciuto come Bouquin.
0: Beh, le birre sono buone, comunque anche quelle più commerciali. No?
1: Ma certo, certo, certo. È solo una questione di abitudine, è solo una questione di aprirsi anche a generi nuovi, in qualche modo.
0: Va bene, allora, Carry On, My Wayward Son, i Kansas.

0: con My Wayward Son, Kansas, un brano del 1976, mi si è abbassata da sola la sedia, dall'album Leftover Tour, quindi una playlist di grandissimi classici che ha scelto Santi per noi, grande, grandissimo, ci hai caricato tantissimo. Quindi questa
1: è un classico.
0: Questa è grandissimi classici tra gli anni 70 e gli anni 80, bellissima questa playlist.
1: Grazie, grazie davvero, grazie davvero. Per me è stato uno sforzo di immaginazione, ma è stata una cosa bella potermi portare nel mondo birrario e portare con me alcune tra le mie canzoni preferite.
0: E quindi Kansas, che birra ci portano?
1: Ah, io andrei in Belgio.
0: Ma in Belgio?
1: C'è uno stile birrario
0: dal
1: molto...
0: Kansas al Belgio?
1: Certo, certo, perché comunque abbiamo un'idea comunque di campi, un'idea di campagna, e questo stile birrario, che è uno stile molto antico, si chiama saison, cioè stagione, ed era...
0: A proposito di campi, sì, di campagna, volevo ricordare, volevo salutare anzitutto un grandissimo amico, Nicola Fattibene, volevo ricordare che fra campi e campagne, soprattutto Calanchi, a breve, a giugno, tra il 10 e il 12 di giugno, ci sarà la Calanchi Trophy, che è una gara, diciamo, amatoriale, non competitiva, di enduro, che io sono molto appassionato e che seguo molto, e parteciperò, probabilmente parteciperemo anche con la radio, e per fare una direttina, una puntata special di Rock in Borgo, dove io sarò pilota ufficiale di MRC come sponsor. E quindi qui a Castel San Pietro, su per i nostri colli, al Villaggio della Salute, ci sarà il diciamo il paddock, dove l'area dove ci sono le partenze e gli arrivi di questa tre giorni di rally tra i Calanchi. Volevo dire questo perché ci tenevo. Andiamo avanti parlando di birra, poi tra l'altro ci sarà tanta birra anche appunto al Calanchi Trophy nelle serate quando finiamo le nostre belle gare.
1: Sempre molto utile per reintegrare i sali minerali.
0: Esatto, tanti sali minerali che abbiamo bisogno.
1: E non solo. Dicevo che questo stile birrario, la saison, era, l'associavo alla campagna proprio perché è una birra stagionale ed era la birra dei lavoratori di campagna, per cui veniva verificata con l'orzo che loro raccoglievano e profumata e arricchita con spezie, erbe di campo a seconda del loro raccolto.
0: Ma è da lì che poi dà punto fuori Orzo Way?
1: Orzo Way può essere, o anche l'orzo bimbo potrebbe
0: orzo
1: essere.
0: Bimbo.
1: Per cui è una birra tipica di un certo tipo di zona della Vallonia in Belgio, che ha mille sfaccettature da zona a zona. Cambia a seconda del tipo di raccolto, a seconda di quello che viene messo dentro, anche perché poi la fermentazione è molto simile a quella del vino rosso, quindi è cangiante, prende i batteri dall'aria, quindi è un sapore che cambia.
0: Ma qual è una birra belgica famosa, oppure che comunque la gente possa un po' capire di cosa
1: stiamo parlando? La grande bandiera della birra belga è la Saison DuPont.
0: La Saison DuPont, tu la conosci, Mr. Pieroni?
2: Assolutamente no.
0: Assolutamente
2: adesso,
0: no.
2: Adesso
1: in tante birrerie si trova ed è stata proclamata come la migliore birra del mondo per anni. In Italia chi fa una saison ottima con una base di salvia è il birrificio Renton di Fano, che un'altra cosa che lega...
2: Quello lo conosco.
1: E lo conosci perché ci siamo incontrati lì.
0: Intanto fra la chat che ci stanno scrivendo in tanti che conoscono Santi, ti saluta Mario, che ti ringrazia per tutte le belle, le buone birre che gli hai fatto assaggiare in questo periodo.
1: Grazie Mario e prosit a te.
0: Prosit, I'm prosit. Questo è proprio dell'Oktoberfest.
1: T'ho dato un gancio.
0: Saluto anche tutti i miei amici con i quali siamo stati nell'Oktoberfest, tra cui proprio i ragazzi del Barfort. Dal 1991 andammo in treno, toccate fuga, 7 del mattino, anzi no, 4 di notte siamo partiti da Bologna e siamo tornati il giorno stesso, alla sera alle 9 eravamo già a casa, tutti belli, belli carichi, belli sbronzi.
2: Freschi, freschi.
0: Molto freschi.
1: E qual è la birra dell'Oktoberfest?
0: Qual è l'Oktoberfest? Per me è la Paulaner, Löwenbräu, Spaten.
1: Tutte birre bavaresi.
0: Tutte birre bavaresi, ovviamente.
1: Lo stile della birra dell'Oktoberfest si chiama Märzen.
0: L'abbiamo detto.
1: Esatto, che è quella che veniva poi fatta a marzo.
0: Allora perché però la festa la fanno in ottobre?
1: Lo fanno in ottobre perché, e me l'ero anche segnato.
0: Ce l'ha scritto, intanto che lo cerchi.
1: Avevo gli appunti, ma non ero preparato. Le origini risalgono al XVII secolo, perché in ottobre, il 12 ottobre del 1810 si sposa con la principessa Therese, il figlio del principe.
0: Ah, tra l'altro, dove fanno l'Oktoberfest, l'area, la piazza si chiama proprio Theresienplatz.
1: Per questo, perché era la moglie del principe Ludwig, che è il figlio del re.
0: Non lo sapevo,
1: Giuseppe.
0: Me l'ha dovuto dire Santi. Infatti mi ricordo questo Theresienplatz perché una sera mi ero perso in giro dopo l'Oktoberfest e dovevo tornare indietro al furgone dove dormivamo tutti. E essendomi perso, ho preso un taxi, sono andato sul taxi, no, Oktoberfest, e questo qua mi devo scendere, perché?
1: Sei
0: cosa
1: qui.
0: Ho fatto di male? No, siamo già arrivati a lift.
1: E tu mi hai citato da Paul Hahner, che ovviamente fa un'ottima Märzen che si chiama Oktoberfest Beer. E perché si chiama Paul Hahner?
0: Per Paolo,
1: sì, Paola. Per San Francesco di Paola.
0: Ecco,
1: infatti,
0: vedi che ci
1: il Monaco che viene rappresentato nell'etichetta, nel simbolo, è un Monaco.
0: Ah, è quello?
1: E la francescano di San Francesco.
0: E la Franziskaner?
1: Per i monaci francescani di San Francesco d'Assisi.
0: Di San Francisco, però era anche quella tedesca.
1: Sì, sì,
0: Franziskaner. La Franziskaner mi piace molto.
1: Più famosa per la Weiss in realtà, ma è un'ottima birra.
0: Come Weiss mi piace molto. E del Stoff.
1: Sì.
0: E quell'altra non mi ricordo,
1: diciamo,
0: più.
1: Tutte?
0: Sì, dille.
1: No, non me le ricordo più perché io non bevo Weiss invece.
0: Ah,
1: troppi
0: bene.
1: Lieviti per i miei gusti, ma
0: È un po' pesante nello stomaco, gonfia.
1: Quelli che hai nominato sono comunque degli ottimi birrifici. E la Claterna, tornando a noi, fa anche un'ottima Weiss.
0: Sì, infatti ne ho assaggiate parecchie e molto spesso sono in piazza Castel San Pietro con delle gustazioni quando c'è anche lo street food che allora, prossimamente
1: con
0: sarà
1: loro riconoscibile.
0: Quando sarà lo street food a Castel San Pietro, Pieroni? Fra un po', di solito è la seconda settimana di giugno. Mi sembra proprio in concomitanza col Kalanchi Trophy, o forse la settimana prima.
2: Comunque a giugno,
0: ecco, non venite prima. Se volete passare una bella giornata a casa di San Pietro con lo street food, venite a giugno. Ma intanto vogliamo andare in America?
1: Esatto, passiamo
0: allora
1: in America. Festa all'America, perché
0: via l'American Band
1: Baldoria, e questa è una canzone da Baldoria.
0: Baldorissima!

0: We are an American band, Grand Funk Railroad, brano del 1973. Noi siamo arrivati alla fine di questa grande puntata dedicata alla birra con Santi. Grande Santi, un saluto, fai un
1: grazie,
0: saluto.
1: Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie per avermi permesso di portare questa malattia.
0: Questa malattia, questa passione, diciamo.
1: In radio c'è materiale per tante altre puntate se vi siete divertiti.
0: Ma noi certo che ci divertiamo, siamo sempre contenti di ricevere di nuovo ospiti che sono già stati qui con noi, perché c'è sempre tanto da parlare. E vogliamo salutare logicamente anche il nostro grande Amos, che oggi non c'è ma ci starà ascoltando da qualche parte in macchina magari.
1: Ciao,
0: e quindi ringrazio tutti i nostri ascoltatori. Questo è Rockin' Borgo Live, tutti il rock che vuoi dagli studi di MRC Media Radio Castellana. Un grande saluto e bevete birra.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 20
1: 4 minuti.
0: Sono le 20
1: 4 minuti.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Sono le 21.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media production.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntandoli.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Favorites.

0: This is Power 927.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Party time!
3: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
0: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: Party Time.
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: È mezzanotte.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Music. Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 927 for one of the best time in the day, Nighttime Lover.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Neil's mother.
1: Hmm?
0: Oh, you guys.
2: Thank you.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: No.
1: No!
2: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro.

0: era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.